0: Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: da briganti e santi noi aspettiamo Vasco.
1: Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, no, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene, benvenuti nel vostro viaggio.

Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. E avanti a tutta forza, è il grido Zabon Moccia. Bene.

parliamo dal nulla,

lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo. Capisco l'amore che fa quando è sincero.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario, che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano, in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015.
3: Buon viaggio.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringe.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: In principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone, per obbedire. La voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Quattro c'è.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Stanotte.

nuotare, sciare,

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

votare.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Campana, ok, baciare, capelli.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Buongiorno, buongiorno amici, buon martedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:38 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì a venerdì, sempre a questo orario che io ve lo ricordo è cambiato. Adesso cominciamo alle 8:30 e poi parliamo di tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata di questa mattina, martedì 4 di agosto, sarà sempre come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare. Oggi vi do delle chicche, ragazzi, pazzesche. Nella seconda ora invece entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale che non vi posso spoilerare subito, ma tra poco ne parleremo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri account social, lì potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio. Vi condividiamo tutta la nostra quotidianità e inoltre vi spoileriamo, anche vi anticipiamo chi saranno i prossimi ospiti che verranno proprio qui in trasmissione. E come vi dicevo anche l'altro ieri, proprio stiamo cucinando per voi delle interviste pazzesche. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente nella vostra macchina, oppure tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove potete trovare molteplici contenuti dei podcast original interessantissimi. E poi ovviamente trovate anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana, e proprio attraverso la nostra app che potete portarci ovunque, ovunque andrete: in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia. Bene, potete ascoltarci proprio grazie a questa applicazione. Cominciamo a scriverci, scrivetemi dove siete, che fate in questa mattinata di martedì 4 di agosto. Andate verso il lavoro, state in partenza, andate verso il mare, insomma raccontiamoci un po'. Potete mandarmi sia messaggi scritti ma anche messaggi vocali, così ascoltiamo la vostra voce in radio. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. E poi vi ricordo che potete farlo anche attraverso i nostri account social. Cominciamo per come si deve questa mattinata di martedì con una hit super gasante, Fra De Palma, La Testa Gira, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Vedi, questa è la carica che ci vuole, che ci serve per cominciare al meglio questa mattinata di martedì 4 agosto. Siamo in diretta su Rai Radio Tutta Italiana, io sono Chiara Cacciappoli e cominciamo ufficialmente la nostra ora e mezza insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo martedì? Che sapore ha questo martedì? Come è cominciato? È cominciato bene? È cominciato male? Siete in partenza verso le vostre mete estive o dovete ancora partire? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, e come sempre poi vi racconto anche la mia di mattinata, c'è questo scambio ogni giorno delle nostre di mattinate, e devo dire che la mia è cominciata un po' così, diciamo che ci sono stati degli imprevisti e la cosa bella è che si sono concentrati tutti insieme in una mattinata sola. Vabbè, comunque diciamo che le cose si potrebbero sistemare con un bel caffè magari così portato express nel Meta Studio dove sono in questo momento. Chissà, magari arriverà, io sono molto fiduciosa. Nel mentre che aspetto che mi raccontiate un po' le vostre di mattinate, direi di cominciare il nostro tempo che le notizie più curiose. Se ieri infatti avevamo parlato come sempre un po' di viaggi, un po' delle tendenze estive per questa estate 2026, non abbiamo fatto in tempo però a dire l'ultima tendenza di quest'anno, che sembrerebbe essere la cool caption. Oltre altro che sole, mare, no, quest'anno vogliamo andare dove fa freddo. È infatti ufficiale perché siamo entrati nell'era della cool caption, ossia la scelta di mete fresche dove trascorrere le vacanze estive, al riparo dal caldo asfissiante di città ma anche di spiagge. Infatti il trend non stupisce, no? Con questo caldo anomalo e insostenibile, lasciatemelo dire, di quest'estate e probabilmente anche delle future estati che verranno, sempre più persone corrono ai ripari optando per destinazioni in cui le temperature non superano i 25 gradi, e tra le più ambite troviamo l'Islanda, la Norvegia, la Scozia, la Finlandia. Ma non serve per forza prendere un aereo per arrivare al circolo polare artico per godersi un po' di fresco, perché questa nuova tendenza ha una versione tutta italiana fatta di Dolomiti, Appennini, laghi alpini e borghi d'altura. Perfino in Sicilia, no, che proprio è penso la terra simbolo per eccellenza del caldo estremo, si può scegliere di salire sulle Madonie o sull'Etna, cercando boschi ombrosi e qualche grado in meno rispetto alla costa. Il bello di questa tendenza infatti è che ridefinisce, no, anche il concetto di vacanza riuscita. Non c'è più quella ricerca dell'abbronzatura perfetta che poi dobbiamo sfoggiare come trofeo dal nostro rientro, ma la possibilità di andare a dormire con le coperte e girare senza sudare. E poi non consideriamo anche che optare per mete diverse aiuta anche a diversificare un po' il turismo ed evitare concentrazioni estreme negli stessi luoghi. Dunque questa nuova tendenza non è appunto solo una moda, ma proprio il sintomo di quanto il cambiamento climatico stia impattando sul pianeta e sulle nostre vite. Adesso però la domanda ve la devo fare per forza, perché ad esempio io sono una di quelle persone che d'estate in montagna non è mai andata e non riesco proprio a immaginarmi a luglio o ad agosto, no, in montagna. Per me l'estate vuol dire solo una cosa, vuol dire mare. Però fatemi sapere cosa ne pensate, se siete più team mare, spiaggia, ombrellone, oppure se siete team montagna. Così nel caso cominciamo subito un bel dibattito. Nel frattempo la nostra buona musica continua, arrivano Paolo e Chiara con Furore.

0: A un passo dalla luna, Rocco Hunt qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:03, abbiamo cominciato tra l'altro la puntata di oggi, martedì 4 agosto, con la prima notizia relativa a questa nuova tendenza, ovvero scappare in posti dove le temperature non superano i 25 gradi in estate. E poi ci eravamo anche lasciati con la domanda se siete più team mare, sole, vacanze così molto molto chill. Io me ne, cioè, quando vai al mare io me ne immagino molto chill, capito, la nostra vacanza, ed è per questo che io preferisco andare al mare, perché comunque in montagna devi fare le escursioni, devi comunque camminare, devi andare fino al rifugio che magari sta a 3000 metri, quindi è più faticosa. Comunque iniziamo un po' a leggere i vostri messaggi, che sono tantissimi, e devo salutare anche un po' di persone, perché ci è arrivato un messaggio vocale da un ascoltatore speciale che si chiama Noah, e ve lo faccio ascoltare subito.
1: Ciao Chiara e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Noah.
1: Adesso io e mia nonna andiamo a fare la spesa e vi auguro a tutti una buona giornata. Ciao.
0: Ma grazie Noah, sei stato dolcissimo, grazie infinite per il tuo messaggio vocale. Mi raccomando, anche se andate a fare la spesa, con la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, potete portarci anche al supermercato. Vedete come siamo social e smart noi di Rai Radio Tutta Italiana. Poi devo salutare anche un altro nostro affezionatissimo ascoltatore, si chiama Alessio, che ci scrive: buongiorno Chiara, grazie per la tua carica mattutina.

aiuta ad iniziare al meglio la giornata di lavoro. Grazie mille. E poi abbiamo un altro messaggio, abbiamo acquisito un nuovo ascoltatore, perché ci scrive Enrico. Buongiorno Chiara, ti sto ascoltando per la prima volta, sono Enrico dalla provincia di Lecce, fa caldo. Ciao Enrico, allora, grazie mille per esserti aggiunto, benvenuto nella family di Rai Radio Tutta Italiana, ti aspettiamo tutte le mattine perché noi abbiamo un appuntamento qui che è fisso, è un appuntamento quotidiano, 8:30 fino alle 10, ci prendiamo questo tempo proprio per caricarci, iniziare la giornata con il mood giusto, con il mood giusto. E poi sempre Enrico mi ha mandato l'emoji del caffè perché prima ho detto chissà se magari qui arriverà un caffè express nel metastudio di via Siago 10 dove stiamo trasmettendo la diretta di questa mattina, vediamo, magari arriverà. Poi proseguiamo con gli altri messaggi perché ci scrive Marco da Firenze. Ciao Chiara, senza dubbio preferisco il mare. Il rumore delle onde e il relax sulla spiaggia sono la mia ricarica ideale per l'estate. Bene Marco, io sono completamente d'accordo con te, io pure sono proprio mare dipendente. Poi un altro messaggio che ci arriva da Luca ed è di Roma. Ciao Chiara, mare al 100%. La sensazione di tuffarsi nell'acqua cristallina sotto il sole d'estate non si batte. Luca, hai ragione anche tu. Mentre, ecco Roberto, il nostro ascoltatore, penso il più affezionato tra tutti, che ci scrive sempre. Siamo in Sicilia, a Taormina, con il van, ma oltre il mare saliremo anche sull'Etna, facciamo una gita sull'Etna. Ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao Roberto, grazie infinite per ascoltarci anche in Sicilia, anche quando sei in vacanza, lui ci ascolta, sei un grande. E poi concludiamo l'ultimo, perché è di Gennaro questo messaggio, che ci scrive. Ciao Chiara, sono di Napoli e vivendo il mare tutto l'anno, le vacanze le passo sempre in Val di Fiemme, è bellissimo, te lo consiglio, un abbraccio a te Gennaro. Hai ragione, perché poi tra l'altro noi siamo andati a giugno, metà giugno, con la mia partner, che poi avete visto tutti sui social con la leggenda di Bassano, ed eravamo proprio anche in Val di Fiemme. Comunque siamo passati al Passo delle Erbe, insomma tutta quella parte lì, Veneto, Dolomiti, era stupendo, è un paesaggio meraviglioso. E quindi dovrò provarci anch'io. Hai ragione, devo sperimentare anche le vacanze al fresco, che comunque non sono male. Noi continuiamo le nostre good vibes perché qui arrivano i Righeira con l'estate sta finendo, ma non vi preoccupate perché gli altri messaggi li continuiamo a leggere tra pochissimo.

Baby K, Tuca Macarena qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:16 e devo dire che con lei è proprio impossibile cominciare male una giornata, con la sua energia, con la sua carica, proprio ci carica anche a noi, infatti ve l'ho messa apposta, io sto ballando come una pazza qui nello studio, mi prenderanno per matti i tecnici che mi vedono anche dalle telecamere, però ragazzi noi siamo real, io sono così, quindi mi sembra giusto mostrarci per quelli che si è. Comunque continuiamo a leggere i vostri messaggi perché oggi vi state proprio scatenando e sono già tantissimi e tanti ci state scrivendo se appunto siete più team mare, sole, ombrellone, spiaggia oppure siete più team montagna. Ci scrive Sonia e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, è da qualche estate che sto sperimentando la montagna anziché il classico mare e ti posso dire, perché anch'io ero una di quelle che snobbava la montagna preferendo le vacanze in un posto caldo, magari in spiaggia, però da quando sono andata sulle Dolomiti me ne sono completamente innamorata. Il paesaggio è stupendo, fai tante escursioni, ti diverti tanto e stai bene con la natura che ti circonda, è come se ti riconnettessi con te stesso. Sensazione stupenda, dovresti provarla. Un saluto. Bene Sonia, grazie mille per il tuo messaggio. Va bene, con quello che hai scritto ti giuro che mi hai convinto. Proverò a fare anch'io un'estate al fresco in montagna, mi organizzo, penso che mi porterò anche Holly, che è la mia labrador, è il mio cane, visto che comunque i Labrador sono una razza molto sportiva, da lavoro secondo me lei si potrebbe divertire tanto con le varie escursioni che ci sono da fare, me la devo portare. E tra l'altro c'è un altro ascoltatore che ci ha chiesto come si chiama il mio cane, si chiama Holly come il cantante. No, non si chiama come il cantante, questa cosa ci chiedete tutti, perché io in realtà la volevo chiamare Olivia, però Olivia per la mia cagnolina è troppo serio come nome, Holly è più buffa, è più sbatta da tutte le parti, non si rende conto della sua stazza, quindi ogni tanto fa dei casini e quindi Holly gliel'ho messo che è il diminutivo di Olivia perché è più buffa, è più simpatica, è più divertente, non è troppo, se no Olivia era troppo seriosa, comunque non è come il cantante. Poi andiamo avanti, un altro messaggio che ci arriva un'altra ascoltatrice che si chiama Carolina e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto sempre tutte le mattine e visto che stiamo parlando di viaggi, il mio viaggio per quest'estate sarà Creta, non vedo l'ora di andarci, mancano 5 giorni. Bene, benissimo. Comunque per la domanda di prima ti dico che io sono assolutamente team mare, si fa caldo, vabbè, e anche l'estate mi sembra normale e giusto che faccia caldo, non vedo perché andare al freddo quando da ottobre ad aprile devo stare con il riscaldamento acceso, il caminetto, la felpa e la giacca, maniche corte, pantaloncini, sneakers e via, e poi anche a gennaio ripartirò per andare di nuovo al caldo. Un abbraccio. Bene, allora Carolina, io devo essere sincera, sono d'accordo con te perché effettivamente, no, tu dici noi il freddo ce l'abbiamo per più mesi, per più tempo durante l'anno, perché andarselo a cercare anche d'estate, che sono gli unici 3 mesi diciamo dove appunto possiamo uscire senza giacca, possiamo uscire solo con una maglietta e un pantaloncino, giustamente. Però sai cos'è, che io che tutto sono team mare, io sono team mare per sempre, le vacanze al mare, al caldo, però ogni tanto questo caldo è soffocante, cioè non, veramente non ti puoi neanche alzare dalla sedia che sei già completamente sudato, ti serve o il ventilatore in faccia oppure l'aria condizionata a meno 10 gradi, se vuoi fare qualsiasi cosa. È questo che un po' mi dispiace, che giustamente è faticoso. Un altro ascoltatore si chiama Andrea, ci scrive: ciao Chiara, diciamo che sono un eterno indeciso, prima che scelgo qualcosa ci metto anni, e anche qui nello scegliere se mare o montagna ogni estate organizzo 2 viaggi, il primo in montagna e il secondo per festeggiare Ferragosto rigorosamente al mare con tutta la mia famiglia. Un saluto. Bene Andrea, devo dire che la tua soluzione penso che sia la migliore, facciamo tutte e due e così siamo a posto, e poi sempre anche in base a quello che c'è detto, che sei un po' indeciso, pensate che questa nostra eterna indecisione, se siete anche voi degli eterni indecisi, ha una spiegazione scientifica e ne parleremo tra pochissimo. Continuate a mandarci messaggi 334 60 45 640, ne parleremo tra pochissimissimissimo. Nel frattempo qui arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Ridere.

su Rai Radio Tutta Italiana c'è anche lei, la rappresentante di lista con Amare. Sono le 9:30, siamo sempre in diretta. Ci eravamo lasciati prima con la notizia relativa alla nostra capacità o meno di prendere delle decisioni, e su questo posso dire che sono pessima, cioè, o perlomeno ci sono delle cose che va bene, ce la faccio a prendere delle decisioni anche abbastanza velocemente. Altre, ragazzi, invece no, ci ripenso, poi torno indietro, poi dico di sì, poi dico di no, insomma sono un po' indecisa. Questo è un mio lato negativo del carattere, non riesco a prendere delle decisioni, perché poi penso, ma sarà la decisione giusta o non sarà quella giusta? Potevo prenderla migliore, potevo prenderla peggiore, insomma vabbè, ci faccio un po' di pensieri prima di scegliere qualsiasi cosa. Ma anche banalmente, cioè, vuoi il succo alla pesca o alla pera? Non lo so, devo pensarci. Non ce la faccio. E tutto questo pensare e prendere delle decisioni viene definito, pensate, decision fatigue, ovvero una difficoltà nel decidere, ed è uno dei fenomeni più studiati in psicologia. Il concetto in sé è anche molto semplice: la capacità di prendere delle decisioni funziona un po' come se fosse un muscolo, ok? Più lo usiamo nel corso delle nostre giornate e più tale capacità si stanca, e quando si stanca la qualità delle scelte peggiora in maniera drastica. Il problema centrale è che viviamo in un'epoca in cui il numero di decisioni quotidiane tra lavoro, social, acquisti online, relazioni, organizzazione generale della nostra vita è esploso in un modo per cui il nostro cervello non è stato progettato. Presentare troppe, infatti, opzioni, pur sembrando una forma di libertà, può in maniera paradossale generare ansia e paralisi decisionale. Quindi, amici, non siamo indecisi, io perlomeno pensavo di essere, invece siamo semplicemente esseri umani. In un mondo che ci chiede di decidere troppe cose, troppo spesso, troppo in fretta. E infatti è proprio qui il problema, no? Dove almeno io ogni tanto mi incarto. Non so voi se riuscite a prendere tutte queste decisioni così subito oppure no. Ci è arrivato adesso proprio un messaggio così, flash. Ci scrive un'altra ascoltatrice che si chiama Aurora. Ciao Chiara, il caffè è arrivato? Baci. Sì, il caffè è arrivato, il caffè è qui, me lo sono gustato nella pausa tra una canzone e l'altra. E poi c'è un'altra ascoltatrice, si chiama Sara, che ci scrive: ciao Chiara, questa è l'ultima settimana di lavoro, poi 3 settimane di ferie. Volevo chiederti, ma come posso sentire il programma Mattina Italiana nel pomeriggio? Un bacio da Sara. Allora Sara, io credo che purtroppo noi andiamo in diretta la mattina, quindi non puoi ascoltarlo anche il pomeriggio. Nel pomeriggio c'è in diretta una mia collega, Carmela De Rose, con il suo programma La Voce delle Emozioni, fa una stagione, una summer edition, quindi c'è lei in diretta. Noi siamo in diretta soltanto la mattina, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, dalle 8:30 fino alle ore 10, però comunque tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound puoi ascoltarci e portarci dove vuoi, se vai al supermercato, al lavoro, fai una passeggiata in spiaggia, in vacanza, puoi ascoltarci dove vuoi, anche comodamente in auto tramite la DAB, quindi proprio hai tutte le scelte possibili e immaginabili. Fatemi sapere se anche voi avete un po' di problemi, ecco, a prendere decisioni, o se magari invece è la cosa più facile che fate in maniera quotidiana. 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live con me. Io ve lo ricordo sempre, perché se nel caso magari ve lo perdete, io ve lo ridò, così non avete scuse, dovete per forza scrivermi. E vi ricordo che potete scrivermi anche attraverso i nostri account social. Continuiamo qui la nostra buona musica, le nostre good vibes, perché arriva un artista che, ragazzi, per ogni estate ha sempre pronta una hit che ci fa ballare puntualmente e che proprio è sempre in cima alle classifiche. Annalisa, esibizionista, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

L'intramontabile Gino Paoli, sapore di sale, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:46. Stiamo andando verso la fine del nostro tempo insieme, però insomma non vi preoccupate perché il nostro è un appuntamento quotidiano, io ve lo dico sempre così, insomma è proprio chiaro, non c'è possibilità di alcun dubbio. Tutti i giorni, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 fino alle ore 10, siamo in diretta e cominciamo la giornata con la carica giusta, con il nostro tempo, qui proprio ci prendiamo tutte le good vibes possibili e immaginabili per affrontare la giornata con una positività diversa, con una carica proprio al 100%. E stiamo parlando anche della, diciamo, di questo nostro lato del carattere, che siamo leggermente indecisi, però abbiamo capito che non è colpa nostra, perché insomma è questa società che ci chiede di scegliere sempre, sempre di più, ma con troppa fretta. E ragazzi, ogni tanto ci sta anche qualche scelta sbagliata, io ne faccio tante. Comunque, una nostra ascoltatrice, si chiama Giulia, ci ha mandato un messaggio e ci dice: ciao Chiara, domani finalmente parto, andrò in Spagna con il mio gruppo di amici e non vedo l'ora, penso che ci divertiremo tantissimo. Bene Giulia, sono proprio contenta, mi raccomando, continua ad ascoltare la nostra radio anche quando sarai in Spagna, perché tramite la nostra applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, puoi portarci anche lì, potete ascoltarci ovunque andrete, ovunque sarete nel mondo. E poi, visto che vai in Spagna, se vi avanza un posto, io, ditemi quando, ditemi dove, che io parto insieme a voi, mi raccomando, consideratemi. Comunque, invece, per chi si trova ancora a Roma in attesa magari di partire per le vacanze, o per chi è già in modalità relax, arrivano nella capitale tantissimi eventi dal 4 di agosto fino al 9 agosto, che non potete perdervi assolutamente, come ad esempio la Madonna delle Neve, torna all'appuntamento infatti con la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore. A partire dalle ore 21 la piazza antistante la Basilica si riempirà di luci, musiche e delle suggestive nevicate. Questa sarà una cosa molto carina, infatti io cercherò di esserci. Poi tutti i venerdì fino al prossimo 26 settembre, il monumento Il Vittoriano, compresa anche la terrazza panoramica, prolungherà l'apertura fino alle 23:30, con l'ultimo ingresso alle 22:45. Sono infatti tanti monumenti che d'estate, diciamo, prolungano l'orario di apertura, diciamo anche qualche giorno fa mi sembra che il Colosseo e il Pantheon rimarranno aperti anche la sera, e devo dire che secondo me è un'esperienza molto carina vederli la sera, comunque c'è un mood diverso, no? Con tutte le luci, secondo me sarà una cosa molto carina, e io pure ci vorrei tanto andare, devo solo trovare una persona che mi accompagni, perché andare da sola non mi piace. Poi fino invece al 20 settembre notti di cinema a Piazza Vittorio, 26 anni di cinema e cultura nel cuore dell'Esquilino, prosegue infatti per tutta l'estate il calendario di proiezioni speciali, ospiti e appuntamenti culturali che non potete perdervi. Ci sono anche altri eventi che però non vi posso dire così tutti e subito, tra pochissimo finiamo di dirli. Nel frattempo qui arriva Anna con una super hit.

Rosaria Cremonini con Logico qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:59, quindi proprio siamo in chiusura. E ragazzi, io innanzitutto chiudiamo la notizia di prima, la parentesi di prima relativa a tutti gli eventi che ci saranno nella capitale dal 4 di agosto, quindi proprio da oggi, fino a alcuni finiranno il 9 agosto, però altri continueranno a settembre fino all'11 di ottobre, perché l'ultimo evento che vi segnalo, se vi piacciono le mostre, Roma Capitale celebra i 100 anni della Galleria d'Arte Moderna con una grandissima mostra con oltre, pensate, 100 opere di artisti come Balla, Garra, Sironi e tanti altri. Avete

Dica proprio che il tempo a nostra disposizione per oggi termina qui, però non vi preoccupate perché il nostro è un appuntamento quodidiano, quindi io vi aspetto domani sempre solo su Rai Radio Tutta Italiana, proprio qui alle 8:30 fino alle ore 10. Ci carichiamo e cominciamo benissimo la giornata con tutte le nostre canzoni e le notizie curiose. Rimanete sulle nostre frequenze perché nel pomeriggio arriverà Carmela De Rose con il suo programma La Voce delle Emozioni, Summer Edition, e io poi vi ringrazio ragazzi tantissimo per tutti i vostri messaggi, stiamo diventando proprio una famiglia e questa è la cosa che sono più grata, vi ringrazio dal profondo del cuore, mi raccomando ci sentiamo domani sempre qui e sempre alla stessa ora, ciao ragazzi, grazie infinite e buon martedì a tutti, ciao!

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà delle

elezioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale, quindi Ippi, Yao, però anche no, DJ Axe arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles, gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi. Abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: sempre nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

in 16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone e studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive. Mama non mama, 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Irama che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate, e lo troviamo quindi in 13ª posizione, Dischi Caldi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Selena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
6: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
5: Oggi iniziamo da

0: Qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
1: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
0: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
1: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
0: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
1: Lei è Alessia Navarro.
0: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
3: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
1: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'attributo quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di dizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
3: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è

0: se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
1: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera, mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Plus Sound, e ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
1: conversazione. Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
0: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
0: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
0: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
0: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto, di cui il podcast tratta, avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
4: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
0: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
4: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che può essere registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
4: Corretto, sì. Raffaello, 28enne, mentre Michelangelo, 32enne, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, indebitamente non avrei potuto fare, perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
0: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
4: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce, rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
0: Grazie davvero Mattia.
2: Grazie mille.
4: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
0: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti, magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
0: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original RaiPlay Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
5: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
6: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
7: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
8: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
9: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
0: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original RaiPlay Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
0: Alla prossima.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. E boogie woogie, boogie woogie, you get no more registered, we don't have to see him, do again.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia, la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava. Ah, poche, poche, poche.

soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima. Questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla Scania. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

personaggio esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.

0: l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato il loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno, appunto, Anna con Wild Girl Wasted.

quarta posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

E siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk e Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope.

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bella, Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto, le conseguenze sono tue.

L'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: tutta italiana.
1: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna.

fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde, dopo onde, ancora onde. Allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare, non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: tutti bene.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
1: E benvenuti e ben ritrovati alla voce

poi ci rivedremo dal 24 agosto fino al 28 agosto per una pausa anche noi di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound per una vacanza estiva. Ecco, come faccio sempre ad ogni inizio diretta, iniziate a segnare il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana: 334 60 45 6 4 0. E carissimi ascoltatori, mi siete veramente mancati. Benvenuti a questa nuova puntata dedicata all'estate italiana. Oggi la puntata si chiama appunto Cinema e Musica sotto il sole. Racconteremo attraverso il cinema e la musica proprio le più belle location che hanno ospitato i grandi film, le spiagge diventate più famose grazie al grande schermo, ma non solo, i registi che hanno trasformato il mare in un protagonista delle loro opere e le loro colonne sonore che hanno appunto accompagnato intere generazioni. Parleremo anche delle canzoni simbolo dell'estate italiana e della grande tradizione musicale del Mediterraneo, con ospiti che rappresentano appunto tre mondi diversi ma profondamente legati alla cultura italiana, che sono appunto Massimo Galfano, con la G, Galfano, interprete, l'unico erede del repertorio di Totò Cutugno, il regista Giuseppe Piccioni, che sta raggiungendo proprio il metastudio di Via Asiago insieme al il cantautore Virginio Simonelli. E allora, carissimi ascoltatori, iniziate a mandare i vostri messaggini e le vostre riflessioni. Vi porgo le solite classiche domande: qual è il film che meglio rappresenta l'estate italiana? Qual è la canzone che non può mancare durante una vacanza al mare? Perché secondo voi il Mediterraneo continua a ispirare musicisti e registi? E soprattutto, quanto costano anche le location oggi come oggi per andare al mare? Quanti soldi state spendendo? Dove state andando? Adesso sicuramente, se state raggiungendo, no, la vostra spiaggia preferita oppure anche il borgo vostro preferito, sicuramente ci state ascoltando in DAB. Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Io sono Carmela De Rosa e tra pochissimo chiameremo al telefono Massimo Galfano, l'unico erede di Totò Cutugno. Ma prima di telefonare Massimo, che adesso sicuramente non vede l'ora di collegarsi qui con noi, ci ascoltiamo una canzone importantissima che ha segnato la storia della musica italiana, di Totò Cutugno, L'Italiano. A tra pochissimo, sempre qui, rimanete connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: un italiano vero. E siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Appena avete ascoltato l'italiano, autore Totò Cutugno insieme a Cristiano Minellono, e appunto era l'anno del 1983 quando appunto arrivò quinto al Festival di Sanremo, ma divenne una delle canzoni italiane più famose al mondo. E proprio adesso qui in collegamento telefonico ho appunto Massimo Galfano, è cantante, interprete, conosciuto soprattutto per il suo intenso lavoro dedicato all'eredità artistica di Totò Cutugno. Infatti, ripeto, è l'unico erede proprio autorizzato da Totò Cutugno per continuare a portare in giro la sua eredità musicale dopo la sua scomparsa. Del grande cantautore continua appunto a portare in scena tutto il suo repertorio ed è proprio qui con noi in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, carissimo Massimo.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, Carmele, a tutti i radioascoltatori di Radio Tutta Italiana.
0: Carissimo Massimo, come stai? Noi sappiamo che sicuramente adesso ti trovi nella bellissima Sicilia, che lì il mare non può mancare. Dove ti trovi? Sei già in vacanza? Ancora no, perché sappiamo allora, che tu in vacanza non vai.
1: la parola vacanza è quasi una cosa che non conosco in questo periodo della mia vita. Però sa, va bene così, va bene assolutamente così. È quello che vogliamo, l'abbiamo scelto questo mestiere, per cui va bene così.
0: Allora, dal momento in cui tu sei l'unico appunto erede autorizzato da Totò Cutugno proprio per continuare a portare la sua musica in giro, la prima domanda che vorrei farti è, noi ci diamo del tu, quando hai conosciuto Totò Cutugno? Raccontaci questo incontro.
1: Guarda, Totò Cutugno io l'ho conosciuto in un'occasione molto molto particolare, nel senso che io ero stato vincitore del Cantamare, della 31esima edizione del Cantamare, che era una manifestazione molto conosciuta negli anni 80-90, quando da lì passavano tutti i più grandi artisti, ed era una manifestazione che si faceva a Cefalù e andava poi su Rai 1. Se non mi ricordo male, Rai 1 o Rai 2, adesso non mi ricordo. Comunque io vinsi la 31esima edizione e come premio c'era anche il fatto di andare in America a fare un mini tour di presentazione del vincitore di questa edizione del Cantamare. Io andai lì da vincitore del Cantamare e poi praticamente le strade mie di Totò si incrociarono, perché la produzione di Totò e la mia produzione di allora, parlando che Totò doveva fare dei concerti tra Brooklyn, New York, Quincy e quant'altro, e Totò non stava molto bene in quel periodo lì, si era appena saputo della sua malattia, eravamo tra il 2009 e il 2010, e praticamente lì c'è stato il mio intervento, perché io spaccavo lo spettacolo di Totò. Fui chiamato proprio perché lui tra il primo e il secondo tempo del concerto andava a fare le medicazioni, si riposava e tutto, e io facevo 30-35 minuti di esibizione in attesa che poi Totò ritornasse. Questo è stato l'inizio di questa lunga amicizia e collaborazione con il più grande italiano al mondo, come artista intendiamo, Totò Cutugno.
0: Tu, diciamo appunto, sei impegnato in questo momento, no, con tante iniziative, poi ultimamente sei salito anche, non mi ricordo il paese, però hai ritirato anche proprio un premio anche per tutto ciò che tu fai giornalmente.
1: Ho ritirato due premi sostanzialmente tra giugno e luglio. Di questa cosa dico sempre mi fa piacere, però io, per come sono fatto caratterialmente, dico sempre mi consegnate ogni volta un fardello in più da portare, perché non è tanto quanto ritirare il premio, è proprio la responsabilità che hai poi di portarlo avanti, quella nomea che ti viene data, almeno io la vivo così. E comunque sì, ho ricevuto questo premio, l'Arena d'Oro, per la carriera per l'Italiano Tour, e poi ho ricevuto praticamente il Colosseo d'Oro proprio per la stessa motivazione. Quindi questo è stato per me una grande gioia, soprattutto per aver portato e per continuare a portare ancora avanti la voce, le canzoni e la storia di Toto, anche se io poi mi conosci bene artisticamente, ho la mia discografia, ho fatto i miei successi, ho fatto il disco d'oro alla carriera, insomma ho fatto tantissime cose, tantissime collaborazioni, da Ivana Spagna con Esposito, Audio 2, insomma e quant'altro, però in realtà questo è un momento della mia vita dove ho voluto dedicare questo omaggio a questo grande amico e artista, appunto Toto Cutugno.
0: Ora facciamo un tuffo, visto che siamo in tema estate, all'interno delle voci del Mediterraneo, no? Perché comunque sappiamo benissimo cosa adesso tu stai organizzando. Poi tra l'altro il 6 agosto qui in studio avremo proprio i Jalis. Ci racconti qualcosa sulle voci del Mediterraneo?
1: C'entra anche Toto in questa cosa, perché da lì è partita la voglia di fare... Perché Toto era una persona al di fuori di quello che si possa pensare, io l'ho vissuto, per cui so anche nel suo intimo com'era, che era una persona molto molto molto particolare, ma era una persona veramente per bene, amava la musica, amava tutto ciò che erano in nota. Si parlava con Toto tantissime volte di organizzare qualcosa e che lui potesse venire come presidente di giuria, come super ospite, come co-organizzatore, insomma fare qualcosa insieme a Toto, e lui mi ha sempre detto di sì. Poi purtroppo la sua salute non lo permise, e quindi da lì partì questa idea di organizzare un festival che 2 anni fa iniziò a Pantelleria, chiamato Festival Internazionale della Canzone Italiana Voci dal Mediterraneo. Anche qui ennesima soddisfazione, perché ho realizzato quello che io e Toto avevamo in progetto, e fu già un grande successo. E c'entra sempre Toto, perché il premio della critica è intitolato proprio a Toto Cutugno, e quindi ora siamo arrivati alla terza edizione, che sarà appunto protagonista nella bellissima location di Petrosino a Piazza Albiscione, proprio sul mare, che ci affacciamo proprio sul Mediterraneo. E ci sarà questa terza edizione del Festival Internazionale della Canzone Italiana Voci dal Mediterraneo, e praticamente ci sarà una kermesse di artisti, tra cui super ospiti domenica 9 agosto i Jalis, che saranno appunto ospiti tuoi domani.
0: Il 6, però sì. Mi viene anche non spontaneo, perché diciamo io da quando ero bambina cantavo tanto, e la mia prima canzone, proprio il mio cavallo di battaglia, era "Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi, ora non mi va". Sappiamo benissimo che sei un carissimo amico, sappiamo benissimo che sei un carissimo amico di Aleandro Baldi, che sarà anche lì. Raccontaci anche, diciamo, un ricordo che ti lega ad Aleandro Baldi, e se magari, non lo so, vi siete mai trovati insieme anche tu, Aleandro Baldi e Toto Cutugno?
1: Allora, cosa mi lega ad Aleandro? Ad Aleandro mi lega intanto un profondo rispetto per l'artista che è, e per quello che ha fatto per la musica italiana. Insomma, 2 Sanremi vinti, insomma, è inutile che elenchiamo la sua carriera perché è immensa. Ma ho avuto il piacere di essere poi sul palco con Aleandro. La prima volta è stato successo a fine giugno a Camaiore, dove ci sono altre date che faremo insieme, tra cui per esempio il 23 agosto siamo in concerto insieme, poi abbiamo date in Germania e quant'altro. E quindi è nata non solo un'amicizia, è nata proprio anche una bella fit dove ci intersecchiamo, dove lui entra nel mio spettacolo cantando un brano di Toto, e io entro nel suo spettacolo cantando appunto un brano famoso di Aleandro. Non mi sono mai incontrato io e Aleandro, ci siamo mai incontrati tutti e tre, però vige un grandissimo rispetto anche da parte di Aleandro nei confronti di Toto, e non a caso ha accettato appunto di cantare nel momento del mio spettacolo una canzone di Toto. L'ho voluto ricordare questo grande artista appunto facendo un pianoforte e voce, una cosa anche molto bella da sentire. E quindi questa è la situazione reale dell'intreccio tra me, Aleandro e Toto. Aleandro sarà un altro di quegli ospiti, sarà il 7 in apertura al Festival Voci dal Mediterraneo come super ospite appunto in questa terza edizione.
0: Che cosa meravigliosa, carissimo. Allora, adesso io invece ti chiederei, dal momento in cui tu a Totò Cutugno l'hai conosciuto veramente bene, com'era Totò proprio durante proprio nella sua quotidianità? E anche se magari vi è mai capitato di andare in vacanze insieme, oppure anche al mare.
1: Allora, guarda, no, questo purtroppo non è mai accaduto per una questione di impegni e poi di salute di Totò. Anche perché quando Totò si prendeva i suoi momenti di relax, magari ero impegnato io e viceversa. Però ti posso dire che Totò era una persona veramente straordinaria. L'abbiamo conosciuto in parte. Io che ho avuto il piacere di frequentarlo, ti posso garantire che era una persona veramente per bene. Una persona che non parlava mai male di nessuno, una persona rispettosa dell'ambiente, cosa che magari non succedeva nei suoi confronti, una persona che amava veramente fare musica. Tu entravi nel suo studio, gli ex studi di Eros Ramazzotti, su a Milano, e quando entravi lì sentivi veramente le vibrazioni della musica, le vibrazioni di una persona che veramente faceva questo per grande passione. Poi immaginati un po', con tutti i successi che ha fatto, vista la sua salute poteva anche ritirarsi, cioè voglio dire, non è che stava lì a elemosinare,
0: certo.
1: eppure lui fino all'ultimo ha voluto far musica, e questa è una cosa che gli invidio e che assolutamente non dimenticherò mai. E poi lui era l'unico che mi chiamava Max, quando ci sentivamo al telefono ci vedevamo Max, e questa è una cosa che mi porta anche dentro. E mi diceva sempre: Max, vai avanti, tu ce la fai, sei un artista pulito, sei un artista bello, bravo. Mi dava sempre questa carica, questi consigli. Guarda, abbiamo delle chat che conservo con grande gelosia e grande intimità, che non potrei anche tirarle fuori per farmi pubblicità, ma non lo farò mai, perché Totò era al di là di tutto quello che potrebbe essere di business o farsi pubblicità su una cosa che sinceramente non mi va di fare. Ne parlo, sì, assolutamente sì, c'è un tour, appunto l'Italiano Tour, lo ricordo così, con le sue canzoni. Infatti nel tour io porto 21 brani, tra cui l'Italiano, Il Tempo Se Ne Va, Serenata, Se Mi Ami, Il Treno Va, Voglio Andare a Vivere in Campagna.
0: Emozioni, insomma, immagino,
1: emozioni,
0: anche
1: emozioni, figli, gli amori, Buonanotte, insomma tutti i più grandi successi. C'è anche un disco che ho fatto uscire l'anno scorso che si intitola Emozioni, con 8 brani tra i più belli secondo me di Totò, tra cui appunto Gli Amori, Emozioni, l'Italiano. E basta, questo è il mio omaggio per Totò. E poi avere anche il piacere di avere avuto il figlio Nico Cutugno, che salutiamo e ringrazio sempre, dove quando io gli dissi di questo progetto che avevo col papà e del fatto che io avrei voluto fare questo omaggio al suo papà, lui non si è mai tirato indietro, anzi è stato il primo a venirmi a trovare nella prima edizione del festival, è stato il primo a dire: Massimo, vai. Chi meglio di te può ricordare papà, visto l'amicizia che vi legava? E quindi questa pulizia, questa parte bella, pulita, veramente fatta di musica e di note e di emozioni e passioni, non la si può raccontare, la si deve vivere, e io la sto vivendo.
0: Che meraviglia. Grazie Massimo Galfano per essere stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Noi ti salutiamo, fai un saluto ai nostri ascoltatori, Massimo. O Max.
1: Guarda,
0: come ti chiamava Totò.
1: Come mi chiamava Totò, ecco, sei la seconda che mi chiama Max, benissimo. Allora, io faccio un grande in bocca al lupo a tutti, sono periodi di ferie, stiamo attenti tutti per le strade, non è una raccomandazione ma è proprio una prevenzione. E divertiamoci, viviamo la musica, veniteci a trovare dal 7 al 9 di agosto a Petrosino in Piazza Biscione per la terza edizione del festival Voci dal Mediterraneo, dove ci saranno veramente grandi ospiti: Alessandro Serra, Natalie Caldonazzo, insomma ci sarà il mondo, io, Adriano Pennino, insomma tanti, e poi in più i ragazzi in gara, che sono 15 provenienti da tutta Italia e dall'Europa. E poi, come dico sempre io, viva la vita, viva la musica e viva l'amore. Grazie a tutti i radioascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, e grazie a Carmela De Rose, che è una grande professionista che stimo e a cui voglio anche tanto bene.
0: Grazie Massimo, grazie. Noi adesso ci ascoltiamo Emozioni, visto che siamo qui con la voce delle emozioni, continuiamo ad emozionarci.

0: emozioni, ci siamo veramente emozionati con questo brano di Toto Cutugno, scritto dal grande Lucio Battisti e Mogol, brano del 1970, è uno dei brani più reinterpretati proprio della musica italiana. E prima abbiamo proprio parlato con l'unico erede autorizzato da Toto Cutugno, appunto Massimo Galfano. Però in questo momento mi ha raggiunto qui nel metastudio di via Asiago una persona che io stimo tantissimo, che è un grande regista italiano, anzi è uno proprio dei registi italiani più apprezzati del cinema d'autore dopo gli esordi negli anni 80, ha diretto film premiati nei maggiori festival italiani e internazionali. Tra le sue opere più celebri figurano Fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, È il rosso e il blu. Ha lavorato con alcuni dei migliori attori del cinema italiano, i film affrontano spesso temi sociali e sentimentali con grande sensibilità. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tantissimi premi, tra cui il David di Donatello, Nastri d'Argento, eccetera, eccetera. Però, è proprio qui con me in studio il maestro Giuseppe Piccioni. Buon pomeriggio, maestro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Come stai?
1: Ma ha caldato.
0: Fa caldo, fa caldo.
1: Romano.
0: Sei venuto, mi raccontavi prima, che sei arrivato in scooter qui ad Asiago.
1: Sono arrivato in scooter con delle controindicazioni di cui non ho tenuto conto, perché si suda sotto il casco anche, quindi. Però ho fatto in fretta e quindi era meglio così venire in scooter.
0: Allora, carissimo maestro, noi ci siamo già incontrati, no, in terra calabrese durante la Lamezia International Film Festival, ma quest'estate cosa stai facendo di bello? Perché sicuramente tu durante l'estate, visto che hai anche quella bellissima terrazza romana, stai scrivendo qualcosa, hai già finito di scrivere il tuo prossimo film, ci vuoi spoilerare qualcosa qui alla Voce delle Emozioni a Rai Radio Tutta Italiana?
1: Un colpo basso questo, in realtà tu sai che, come ti ho detto, è difficile dopo aver scritto, non ho scritto una sceneggiatura, ho scritto un trattamento che è un po' il cuore del film, il passo che precede la sceneggiatura, un trattamento di 40-50 pagine, e penso che sia interessante, però sai, la delicatezza di una idea nuova è difficile parlarne, mi sembra quasi di sciuparla. Posso dire che avrà qualcosa che ha a che fare con una storia che ci riguarda, di una persona magari non comune che vive in un periodo difficile, non così giovane ma nemmeno tanto vecchio, perché è intorno ai 45 anni, e che ha anche una strana esperienza della realtà, perché la solitudine, certi aspetti familiari l'hanno abituato anche ad avere, come dire, una specie di dialogo con dei fantasmi. E quindi in mezzo alle altre vicende, questa è già una rivelazione molto grande, ti devi accontentare.
0: Grazie, grazie, mi accontento, non ti faccio altre domande perché so che tu talmente mi stimi che vorresti dirmi altro, ma io non ti voglio mettere in difficoltà.
1: Grazie.
0: E allora facciamo un passo indietro, perché tu comunque hai studiato con uno dei più grandi del cinema italiano, che era appunto Rossellini, era il figlio o il padre?
1: Il figlio di Roberto, che si chiama Renzo, che è stato questo grandissimo produttore in Italia e anche una persona piena di interessi, ha fatto di tutto, dalla radio, Radio Libere che c'erano in quegli anni, a tanti altri aspetti anche politici, così, e si è messo in testa di mettere in piedi una scuola di cinema da un giorno all'altro. E siamo entrati io e un altro gruppo di giovani volenterosi, sciagurati e anche però con qualche speranza, ambizione, qualche sogno in questa scuola. Molti di noi sono riusciti a lavorare, ci sono registi conosciuti come Daniele Lucchetti, Carlo Callei, Valerio Longo, Antonello Grimaldi, poi ci sono dei montatori, degli sceneggiatori, Gualtiero Rosella, Angelo Nicolini montatore, Mauro Nucciatelli, insomma molti di noi. E il corso poi è durato poco perché è stato un corso di 3 anni, poi c'è stato un corso successivo di 3 anni e poi è finita la scuola perché è finita la grande impresa che Renzo aveva messo in piedi con la Gaumont Italia, no? Era uno dei produttori più corteggiati anche dal cinema d'autore ed è stato un periodo interessantissimo perché lì sono iniziate anche le multisale, siamo stati a Cinecittà, abbiamo visto, incontrato i set di grandissimi registi, è stata un'esperienza formidabile.
0: Che meraviglia, che meraviglia, io dico sempre così, che meraviglia, che meraviglia. Ecco, diciamo che i tuoi film, no? Correggimi se mi sbaglio perché io vado a memoria, i film più premiati della tua carriera sono Fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, giusto? Perché hai ricevuto tantissimi...
1: Sì, anche il primo film...
0: I Nastri d'Argento e poi sono stati presentati proprio alla Mostra del Cinema di Venezia,
1: sì,
0: no?
1: Io sono stato diverse volte a Venezia e diverse volte non sono stato, o perché non mi hanno preso, o perché non avevo un film pronto, però nelle occasioni in cui sono stato, con Luce dei miei occhi in particolare, è stata un'avventura molto intensa che ha premiato i 2 attori protagonisti con la Coppa Volpi e in realtà ho iniziato con un premio che era un premio prestigioso in quegli anni che era il premio De Sica per il giovane cinema italiano ed è stato anche lì è cominciata un po' questa che io chiamo un'avventura, no? Perché il cinema
0: è vero.
1: È un'avventura e voglio mantenere questo approccio al cinema come qualcosa che scopri mentre lo fai, che non ha certezze, così come l'attività di un cineasta, un'attività, penso, di una persona indipendente, insomma, che cerca di raccontare il proprio mondo, però non così raccontandoselo addosso, ma cercando un pubblico, cercando un orecchio e un occhio che li ascolti e che li guardi.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640, ne abbiamo ricevuti già diversi. Ci scrive: buon pomeriggio Carmela, sono Enrico, sono in ascolto, come stai? Io Enrico sto abbastanza bene, bellissimo il brano di Toto Cutugno, emozioni, è veramente un brano meraviglioso. Maestro Giuseppe Piccioni, qual è la canzone che in qualche modo ti fa ricordare, ti fa proprio riportare indietro nel tempo la tua anima quando eri un giovane adolescente e andavi in spiaggia? Perché ieri abbiamo avuto proprio qui in collegamento Edoardo Vianello, no? Il re delle colonne sonore estive. Ma qual è la canzone proprio che ti ricorda l'estate?
1: La canzone che mi ricorda l'estate è una canzone che per la mia generazione era una canzone di un autore che, diciamo, era considerato un autore anche non proprio che facesse parte della nostra nuova ondata di musicisti. Però se devo pensare poi davvero alle canzoni dell'estate, io penso a Una rotonda sul mare di Fred Buongusto.
0: Wow, vedremo se dopo la possiamo programmare. E rivolgo a voi, carissimi ascoltatori, queste domande. Qual è la canzone che in qualche modo vi fa ricordare la vostra estate preferita? Oppure qual è la canzone che in qualche modo vi porta a livello immaginativo nella vostra mente? Perché volente o nolente, ogni volta che ascoltiamo una canzone, la nostra mente ci porta proprio dentro i nostri occhi una specie di film. Ti è mai capitato, maestro, di vivere proprio un film nella tua mente mentre ascolti una canzone?
1: Beh, figurati, io nel mio primo film, Il Grande Black, gli ho inserito le musiche e le canzoni di Lucio Battisti. Quindi puoi immaginare quanto Battisti nel suo insieme sia entrato, in particolare emozione, che mi ricorda un periodo della mia vita in cui ero veramente un ragazzo, quindi si cominciavano a frequentare i bar di quartiere, c'erano i bar di quartiere dove si giocava a boccette o a biliardo, e c'erano i pomeriggi d'estate perché molti di noi non potevano permettersi la vacanza e avevamo queste strade assolate col bar di quartiere, e lo sfondo musicale era spesso Emozioni, la canzone di Battisti, che è cantata da Battisti veramente.
0: E io e i miei che l'abbiamo ascoltata prima, che è scritta da Toto Cutugno, era proprio un'altra canzone.
1: Cioè, ma questa è scritta da Battisti.
0: Ah, no, no, no, è scritta da Battisti insieme a Mogol, cantata infatti da Toto Cutugno.
1: No,
0: sempre quindi
1: era cantata da Lucio Battisti.
0: Ok, proprio quindi
1: la prima battuta credo che sia stato lui a cantarla, però aveva, io non ho ascoltato la canzone di Toto Cutugno, quindi non so che differenze ci sono di impostazione.
0: No, giusto, no, no, no, l'interpretazione è meravigliosa di Toto Cutugno, però sì, perché prima appunto mi ricordo benissimo che quando l'ho presentata, scritta da Battisti e Mogol, ma pensavo appunto, perché io sono una persona che va, viene qui con la memoria, con quello che lei sa dentro di sé. Beh, a livello di cultura non mi piace leggere, non mi piace, e quindi magari non sapevo qualcosa, io sono sempre pronta ad imparare. Allora, rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, se siete in auto ci state ascoltando in DAB, ci ascoltiamo un pezzo meraviglioso e dopo ritorniamo sempre qui. Rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana con Carmela De Rose, con la voce delle emozioni, perché in studio abbiamo Giuseppe Piccioni. Prima abbiamo già parlato e raccontato Toto Cutugno con Toto Cutugno insieme a Massimo Galfano, e successivamente ci raggiungerà anche Virginio Simonelli.

0: E questo era meraviglioso di Domenico Modugno, e siete sempre qui con la voce delle emozioni, con Carmela De Rose su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Invece se siete in auto ci state ascoltando in DAB. Meraviglioso è un brano scritto da Domenico Modugno insieme a Riccardo Pazzaglia, e appunto il produttore è sempre Modugno. Stiamo parlando di un brano del 1968. Inizialmente non ottenne un grande successo questo brano, immaginate, però proprio poi in attualità questo brano divenne veramente un brano ascoltato da tantissimi giovani grazie alla reinterpretazione dei Negramaro. Però abbiamo sempre qui in studio il maestro regista Giuseppe Piccioni, che vi faccio di nuovo nuovamente salutare. Buon pomeriggio maestro, siamo sempre qui, visto che bello studio, sembra quasi che siamo dentro il mare, visto che è azzurro, hai visto?
1: Azzurro, fresco, e buon pomeriggio a tutti voi, non si può stare meglio che qui.
0: Allora, prima parlavamo, no, delle colonne sonore, dei diversi comunque che tu hai inserito all'interno dei tuoi film, e stavamo parlando appunto di Lucio Battisti, e tu nel film Il Grande Black hai inserito Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ma perché? Raccontaci anche la scelta delle musiche, delle colonne sonore che poi inserisci nei tuoi diversi film, perché ne hai fatti tantissimi, anche l'ultimo, L'Ombra del Giorno, che era veramente un capolavoro, con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, che poi tra l'altro maestro è stato proprio sul set del suo film che questi due si sono innamorati, perché prima...
1: Purtroppo sì, perché io ho cercato di evitarlo in tutti i modi, scoraggiandoli.
0: E invece si sono innamorati, Riccardo Scamarcio.
1: Diciamo che verso la fine delle settimane di lavoro si è concretizzato questo amore, si è manifestato questo amore, ecco, è accaduto.
0: Però prima non ve ne, cioè, ve ne siete già resi conto,
1: sì,
0: voi della troupe?
1: Avevo sentore, avevo un occhio anche...
0: E tu li dirigevi?
1: Indagatorio, quindi li guardavo con sospetto, e cioè, ci mettevamo anche a ridere, però temevo che accadesse l'irreparabile.
0: Allora, prima di passare a questo film, L'Ombra del Giorno, ritorniamo indietro al Grande Black, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Perché la scelta di Lucio Battisti all'interno di questo film?
1: Ma guarda, tu stai toccando un punto, un argomento che è davvero curioso, perché io avevo in mente di utilizzare alcune musiche di Battisti, perché per la mia generazione, per i ragazzi che racconto nel film, in realtà poi di fatto era il periodo in cui si ascoltava molta musica inglese, americana, il periodo della
0: Vero.
1: Nascita del pop, del grande rock, che passa dai Beatles, arriva fino alla Golden Age di Purple, Jimi Hendrix, Keith Green, insomma chi più ne ha più ne metta.
0: Era però, il 1987, giusto?
1: Sì.
0: Era il 1987.
1: Sì. Però la storia che io racconto è tra gli anni 60 e 70, quindi i ragazzi ascoltavano Battisti, magari in un modo un po' più clandestino, perché c'era l'impegno politico, c'era il mondo da cambiare, c'erano ragioni più grandi. Però si ascoltava Battisti, io ascoltavo Battisti. E allora ho pensato di usare queste musiche. Avevamo avuto anche un incoraggiamento da parte della persona che curava le edizioni musicali, che diceva di avere... Però poi ci siamo accorti che questi diritti, c'era una trattativa in corso, però non... questa trattativa non si è mai conclusa. Praticamente il film è uscito con questi pezzi di Battisti, e devo dire... straordinari, sono così felice che ho avuto anche l'illusione che Battisti, quando è uscito il film, era una nostra illusione, sia andato a vedere il film e abbia fermato la trattativa senza chiedere soldi, e questo è quello che vogliamo sperare, perché è misterioso quello che è accaduto. Però è accaduto che Il Grande Black è l'unico film italiano che ha le musiche originali di Lucio Battisti.
0: Che, ragazzi, ci rendiamo conto qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana con la voce delle emozioni, quante curiosità e quanti spoiler, perché sì, questa è una cosa che, nonostante le tantissime volte che ti avevo già intervistato, io non avevo ancora scavato. Quel film c'era come cast, ricordo, Rubini.
1: Sì. Francesca
0: Neri c'era. Francesca
1: Neri
0: e Roberto De Francesco,
1: che è un bravissimo attore.
0: Sì. Come mai anche la scelta comunque di questi attori, che all'epoca già non è che... Rubini sì, però gli altri due non erano tanto, no, conosciuti. Tu avevi questa proprio voglia anche di dare la possibilità magari ad attori meno conosciuti rispetto a noi.
1: Se non sbaglio, mi sembra che Roberto De Francesco e Francesca Neri frequentassero ancora il centro sperimentale.
0: Esatto, erano proprio,
1: fatto,
0: erano degli studenti.
1: Dei provini. Sergio Rubini ci era stato segnalato ed eravamo davvero entusiasti di averlo scoperto e conosciuto, perché Sergio in quel periodo faceva anche teatro. Ed era davvero travolgente il modo in cui lui combinava sia testi stranieri, ma anche cose anche scritte o da lui o da Umberto Marino. E poi Sergio Rubini iniziò, dopo il Grande Black, con lo stesso produttore, con Domenico Procacci, iniziò la carriera di regista con La Stazione, che è un film che ha avuto un felice esito sia al botteghino sia come premi, con Margherita Bui anche, che era la sua fidanzata. E quindi io ho conosciuto Margherita Bui lavorando con Sergio Rubini, e con Margherita Bui ho fatto il mio secondo film, che era Chiedi la Luna, che ottenne parecchi riconoscimenti, andò anche a Venezia. E quindi da lì ho avuto sempre la necessità di confermare sia l'aspetto musicale, perché io nei miei film ho inserito sempre anche insieme ai compositori che hanno quella formazione, che sono...
0: Appunto, tu sei proprio un regista attento alla musica.
1: Sono preziosi, però ho lavorato nei miei film con Daniele Silvestri, con Baustelle, con altri musicisti che fanno parte, insomma, non direttamente dell'esperienza cinematografica, però con cui mi sono trovato benissimo, molto bene. Quindi sono obbligato a continuare anche con gli attori, perché modestamente così mi viene riconosciuta una certa capacità di lavorare con gli attori, e questo è una cosa... Mi piace anche dire che noi registi non dirigiamo un bel niente, se non lavoriamo insieme agli attori, no? Sul personaggio, sulle singole scene. Ed è un lavoro bello, perché non ha solo a che fare con le parole che gli attori dicono, ma ha a che fare con le parole, col gesto, con lo sguardo. A volte è un dialogo, ha a che fare anche con un aspetto musicale, una pausa, un'accelerazione, così come lo sguardo si muove nello spazio e quando è inquadrato prevede anche un fuoricampo, no? Non necessariamente io e te quando parliamo ci guardiamo negli occhi, come
0: certo,
1: stiamo cercando di fare in questo momento. A volte parliamo e lo sguardo si muove, poi ritorna e poi si distrae. E questa è... Ci sono tante cose nel recitare in cui non basta essere nemmeno naturali, perché la naturalezza è un po' una furbizia, no? Se tu dici così naturale, 9 volte su 10, se si tratta di una ragazza, magari si annoda i capelli con le dita.
0: Oppure si guarda le
1: invece
0: unghie.
1: La naturalezza è un'impressione di verità che è data appunto dal lavoro, poi anche dall'artificio, che però diventa verità, no? La verità poi ha tanti... La verità può stare in un poliziesco, in un musical, nel canto. La verità, che cos'è? Quel soffio che ci fa pensare che qualcosa ti arriva nel profondo, come mettere insieme dei versi come "mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare".
0: Mamma mia, mi
1: come
0: sono
1: si può scrivere
0: innamorato
1: una cosa così illogica e bellissima, no? Che ti arriva. E questa è la creatività.
0: Non vivo più Solo, brano meraviglioso, sì, di Luigi Tenco, sì, perché io proprio lo adoro, Luigi Tenco. Allora, ci è arrivato un altro messaggino qui sul telefonino, sul numero di Rai Radio Tutta Italiana 334 60 45 640. Continuate a mandarci i vostri messaggi. Ci scrivono: ciao Carmela, bellissima trasmissione, ti seguiamo sempre, da Aida della Calabria. Grazie carissima Aida. Allora, continuate a mandarci i vostri messaggi. Vi rifaccio la domanda di prima, perché ancora non mi avete risposto, carissimi ascoltatori: qual è la canzone che vi fa venire in mente proprio il film della vostra vita, legata però all'estate, alla vostra estate preferita? Rimanete sempre qui connessi con La Voce delle Emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Ci ascoltiamo Acqua Azzurra e Acqua Chiara di Lucio Battisti, che è proprio contenuta nel film di Giuseppe Piccioni, Il Grande Black del 1987, e ritorniamo qui a tra poco.

0: Adesso mani posso finalmente bere, ta ta ta, acqua azzurra, acqua chiara, siete sempre qui con la voce delle emozioni, io sono Carmela De Rosa e siete sempre con le frequenze, sulle frequenze, insieme alle frequenze, come volete, di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Vi faccio un piccolo riassunto per coloro i quali si sono proprio connessi in questi ultimi secondi, sono le 16:59 minuti, siamo in diretta noi dal metastudio di Via Asiago. Proprio io sono, ogni volta che entro in questo studio mi emoziono, io sempre ho le lacrime agli occhi. Nella prima parte della puntata abbiamo parlato con Massimo Galfano, l'unico erede della musica di Toto Cutugno, e adesso stavamo appunto chiacchierando con una grande persona, un grande regista italiano, Giuseppe Piccioni. Buon pomeriggio maestro, ritorniamo
1: buon
0: qui.
1: Pomeriggio.
0: Allora, abbiamo già parlato di tante cosine, poi appunto ci hai già raccontato tanto sul film Il Grande Black, appunto abbiamo ascoltato Acqua Azzurra e Acqua Chiara, perché tu in questo film hai inserito tantissime canzoni di Lucio Battisti, ci hai già raccontato il perché, però adesso vorrei fare un piccolo passo in avanti rispetto all'ultima opera che hai fatto, che poi è un'opera anche che noi abbiamo già potuto vedere anche in Rai, no? Perché l'abbiamo vista in Rai, che è Zavani, giusto?
1: Svani, che sarebbe Svani, il diminutivo di Giovanni.
0: Il romanzo familiare di Giovanni Pascoli. Come mai la scelta di raccontare questo grande poeta? Mi viene in mente la poetica del fanciullino, per esempio, di Giovanni Pascoli, e quanto a volte, oggi come oggi, quella poetica del fanciullino di Giovanni Pascoli possa essere utile soprattutto a noi giovani e alle nuove generazioni.
1: La mia attrazione per Pascoli nasce in tempi ovviamente precedenti al momento in cui mi hanno proposto di fare il film, per cui quando me l'hanno proposto doveva essere un film direi fiction, c'era una sceneggiatura di Sandro Petraglia. Io in genere scrivo le mie sceneggiature in collaborazione con un paio di sceneggiatori in genere, però ero talmente contento di poter studiare ancora di più Pascoli e cercare di entrare in questo mistero, pensavo di rendergli un po' di giustizia, perché la scuola non ce l'ha fatto tanto amare. È uscito fuori sempre dalla scuola un ritratto di un regista lamentoso, sofferente, però non abbiamo mai capito la sua vera grandezza, che è questa specie di sintesi straordinaria tra una preparazione spaventosamente erudita, di una cultura infinita, e la sua vicenda tragica familiare.
0: Esatto, che tu racconti bene.
1: Sono combinate in una poetica, in una sensibilità poetica, oltre che in una straordinaria capacità proprio di studioso, di fare poesia, di studiare la metrica, di studiare i classici, di conoscere alla perfezione il latino, perché da piccolo aveva studiato dai padri Scolopio Urbino. Padre Scolopio era una specie di avanguardia del sapere, erano grecisti, latinisti, astronomi. Pascoli ha studiato astronomia, ha studiato la botanica, la flora, quindi non era semplicemente, a volte
0: un poeta, certo.
1: No, ma anzi
0: era un
1: poeta
0: cultore.
1: Che guardava il futuro, guardava lo spazio, gli astri.
0: Ecco, come lo immaginava questo futuro Giovanni Pascoli, dal momento in cui oggi come oggi siamo veramente proprio in uno spazio digitale, viviamo uno spazio ormai digitale, abbiamo perso quel contatto umano, magari adesso, visto che tutti vanno in vacanza, per esempio, quante volte si va in vacanza adesso non più per passare veramente una vacanza con quella persona, ma perché si va magari lì perché adesso va di moda, oppure perché dobbiamo fare la storia su Instagram, dobbiamo pubblicarlo sui social. Ecco, cosa lui immaginava anche di questa cosa, perché lui l'aveva già raccontato nelle sue opere.
1: Ma non credo che si sarebbe sentito a suo agio, no? In quest'epoca, però non sarebbe stato semplicemente un poeta nostalgico del passato.

0: Data all'impronta, avrebbe cercato un futuro giusto, no? Un futuro compatibile con tutte le risorse tecnologiche che abbiamo. Oggi si parla di compatibilità ambientale, e credo che lì sia una strada maestra da seguire, perché altrimenti siamo soffocati e travolti dai social, e il mondo mi appare abbastanza in uno stato di pericolosa oscillazione verso il basso.
1: Ritorniamo invece all'argomento di prima, che adesso i nostri ascoltatori sono impazziti perché ci hanno appena scritto: ma il maestro ci può raccontare quella storia d'amore sul suo set, che è nata sul set, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli?
0: Allora, io posso raccontarla, vi do il mio numero, mi pagate, vi do delle informazioni assolutamente veritiere. No, ma che c'è da dire? L'amore è imprevedibile, nessuno avrebbe immaginato, c'era questo gioco leggero, abbastanza così divertente, di seduzione, di scambi, di battute, però poi Benedetta era molto sicura che la cosa non ci sarebbe stata, perché era abbastanza felice con un altro, in un altro rapporto. Però l'amore, sai, è una cosa bella, però determina anche sconvolgimenti, dolori.
1: Certo. Sì.
0: In questo caso è stata un'avventura bellissima per loro, perché poi questa avventura si è riversata nelle scene che abbiamo girato. Ci sono dei momenti in cui si vede che loro sono attraversati da questo soffio amoroso, mentre si guardano e si parlano nel film, e nello stesso tempo tutte le persone coinvolte sono nobili, hanno vissuto sentimenti di dolore in alcuni casi, però di una vicenda che è la vicenda della vita, no? Qualcuno ne soffre maggiormente, qualcun altro ne soffre comunque anche, però con questa nuova possibilità.
1: Ci scrive appunto di nuovo complimenti per la bellissima trasmissione radiofonica, grande Carmela, e soprattutto anche un saluto al maestro Giuseppe Piccioni. Ti salutano i nostri ascoltatori. Continuate, carissimi ascoltatori, a inviarci i vostri messaggi al 334 60 45 640, perché tra pochissimo avremo un altro ospite veramente super eclettico, magico, meraviglioso, che è Virginio Simonelli, con cui parleremo di tanta musica italiana, perché lui ha lavorato, sappiamo benissimo, con una grande cantautrice, ha scritto per Laura Pausini, Emma e tantissime altre. Però, maestro, qual è la canzone proprio che ti fa ricordare in qualche modo all'estate, proprio legata all'amore estivo, a quell'amore adolescenziale?
0: Ma che potrei dire? Forse la più ovvia, la più scontata, forse Sapore di sale. Sapore di sale. Io facevo anche la musica quando cantavo, facevo Sapore di sale, pom pom, Sapore di mare.
1: Che poi, tra l'altro, questa canzone che Gino Paoli ha scritto e dedicata alla grande maestra Ornella Vanoni, l'ha proprio pensata, no? Sulla spiaggia lì ad Ischia, come si chiama quella spiaggia che adesso non mi viene in mente, però adesso prima ce l'ascoltiamo e dopo mi verrà in mente. Sapore di sale, Gino Paoli.

0: E ci risiamo, siamo di nuovo qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni e siamo veramente emozionati perché è stata e sta ancora, la puntata non è terminata perché abbiamo ancora l'ultimo ospite da annunciare, il cantautore e autore, uno dei veramente autori e cantautori più apprezzati del panorama italiano, Virgilio Simonelli, che tra poco proprio sta raggiungendo, è già qui, però tra poco raggiungerà il microfono di Rai Radio Tutta Italiana, ma continuate sempre a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Carissimo maestro, buon pomeriggio di nuovo. Noi siamo quasi, purtroppo, giunti al termine della nostra...
1: Ai titoli di coda.
0: Sì, siamo proprio ai titoli di coda. Com'è stato stare qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana?
2: A mio agio, sono riuscito anche ad essere qua e là spiritoso, la cosa mi sembra abbastanza straordinaria.
0: E poi soprattutto ci hai fatto tanti spoiler, cosa che
2: tante
0: io
2: cose
0: sono
2: dette, di cui mi sono pentito.
0: Sono onorata.
2: Però è stato piacevole, sei stata brava a farmele raccontare bene.
0: Allora, carissimo maestro, come ultima domanda, io ti chiederei: c'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita e che non hai ricevuto?
2: Oh!
0: Lo so, questa è una domanda che faccio sempre alla fine, perché se la faccio all'inizio poi non mi parlate più.
2: Ma infatti su questa domanda io cadrò rovinosamente nel silenzio, perché in effetti io poi nei dialoghi io faccio sempre le domande, no? Soprattutto quando non conosco la persona, perché fare domande è il modo per far credere che ti interessi della persona, ma anche nel lavoro è spesso un modo per... Però una domanda che avrei voluto sentirmi fare è: quando ci vediamo? Quando ci ritroveremo?
0: Quando ci ritroveremo, allora, maestro? Quando ci ritroveremo? Quando ci possiamo rivedere?
2: È l'idea dell'appuntamento che mi sembra negli incontri felici, è una promessa, e già nella richiesta è un'idea di un'intesa che c'è stata e che quindi promette una prossima puntata.
0: Assolutamente sì. Sì, perché con il maestro sicuramente dopo, post puntata, magari, chissà, andremo anche a fare qualche aperitivo insieme. Io ringrazio il maestro regista Giuseppe Piccioni per essere stato qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Saluta i nostri ascoltatori, maestro.
2: Grazie a te, Carmela, grazie ai pazienti attenti, nostri ascoltatori, grazie a voi.
0: Grazie, grazie, grazie, ma rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640, perché tra pochissimo qui dal Meta Studio di Via Asiago ci sarà Virgilio Simonelli, grande cantautore e autore, uno dei più apprezzati del panorama italiano. Appunto, voi già lo conoscete perché l'avete visto sia da Amici, ma non solo, perché lui ha partecipato al Festival di Sanremo e ha costruito una doppia carriera: interpreti dei propri brani e anche autore per grandi artisti come Laura Pausini, Elodie, Paola e Chiara, Emma, Annalisa e molti altri. Rimanete sempre qui perché tra poco ve lo farò salutare e chiacchieremo tanto con Simone Simonelli fino alle 18 qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Connessi, rimanete connessi.
3: Forse ci siamo persi, abbandonati uno per uno, solo messaggi sparsi, senza mai chiedere a nessuno. E guardaci adesso tutti, comunque uniti da un

0: Siete rimasti connessi qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Questa era Connessi di Virginio Simonelli, appunto in arte Virginio, che è qui già con me nel metastudio di Via Asiago. Buon pomeriggio!
1: Ma dove sta? Scusa, ci sto io, non c'è Virginio.
0: Oddio, carissimo.
1: Preferisci Virginio o preferisci che parlo io?
0: No, io preferirei tutti e due.
1: No, questa è una cosa, già questo è un tema, dobbiamo affrontare. No, stiamo scherzando, c'è qui Virginio che ci racconterà tante cose, spoilerà un sacco di novità su prodotti che ha fatto da poco, quindi te lo affido e vi lascio per tutta la programmazione.
0: Grazie, salutiamo il mitico Gianfranco Zinzilli e niente, l'incursore. Ecco, Virginio, l'incursore, ciao, eccoci. Buon pomeriggio, come
2: bene,
0: stai?
2: Bene.
0: Hai raggiunto Asiago?
2: Ho raggiunto Asiago, tu come stai?
0: Ma io sto benissimo bene, e sono contentissima e onorata di averti qui oggi.
2: Piacere mio, assolutamente.
0: Veramente.
2: Piacere mio,
0: visto che abbiamo ascoltato Connessi,
2: sì,
0: e siamo già connessi qui su Rai Radio Tutta,
2: esatto,
0: Italiana, ci vuoi raccontare come nasce questo brano? Perché io so già di alcune chicche, ma vorrei che le dicesti tu.
2: No, beh, questa canzone nasce come colonna sonora di un corto che parla poi in particolare di della difficoltà a volte che hanno le persone di restare connesse tra loro, no? Esattamente come succede con gli organi del corpo, che sono tutti insieme. Ed è un corto che ha la regia di Alessandro Guida. E quindi insomma la cosa bella è stata proprio quella di poter mettere questa musica sulle immagini con questi attori meravigliosi che fanno parte appunto di questo cortometraggio. E Connessi è nata veramente con una semplicità pazzesca. Mi piace perché parla di qualcosa a cui oggi noi secondo me dobbiamo fare molta attenzione anche, no? Il fatto che ci sentiamo iperconnessi e poi spesso ci dimentichiamo, no? Della nostra umanità da un punto di vista proprio anche di, banalmente, siccome mi sento con mia madre tutti i giorni su WhatsApp, magari invece no, non la vado a trovare perché penso che mi sono già sentito, no? Per fare un esempio, succede molto spesso questo tra le persone, no? Quindi dobbiamo essere un pochino più connessi nella vita reale.
0: Facciamo un passo indietro. Quali sono stati secondo te i tre incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale che poi ti hanno portato al Festival di Sanremo a fare tutte queste collaborazioni? E poi sappiamo benissimo che hai anche già e stai realizzando, poi dopo ne parliamo meglio.
2: Beh, infatti stavo per dirti che questa domanda
0: di Rai Play,
2: diciamo,
0: Sound
2: si incrocia particolarmente con la cosa a cui ho e abbiamo lavorato in questi giorni, insomma, che poi ti racconto, che è questo, anziché ti inizio già a raccontare, che è questo podcast che sarà rilasciato, diciamo così, nel periodo di settembre-ottobre, insomma, è un podcast, possiamo anche dire, dato che abbiamo il direttore qua davanti, l'incursore. Qua davanti, possiamo anche dire come si chiama, possiamo dire qualcosa? Questo podcast si chiama Grazie al Caso e racconta proprio di come il caso o il destino, come vogliamo chiamarlo, ha incrociato la vita degli ospiti che vengono in ogni puntata. E ci sono tanti ospiti a cui tengo molto, insomma, da Diana del Bufalo a anche Settembre, Andrea Dianetti, insomma, veramente ce ne sono tanti di cui sono molto felice. Soprattutto è stato bello poter condividere questi momenti con loro. E tornando alla tua domanda, proprio che si incrociava, appunto, ti dicevo giustamente e inaspettatamente con questo progetto, che non vedo l'ora che esca. Oltretutto ci siamo divertiti moltissimo, aggiungo anche che c'è la musica dal vivo del maestro Damiano La Rocca, e quindi questo mi inorgoglisce ancora di più. E diciamo che sicuramente la tappa che mi ha cambiato la vita è stato sicuramente Sanremo, da cui è iniziato tutto, quindi praticamente dai banchi di scuola fino a direttamente il grande palco del Festival di Sanremo, che è praticamente, insomma, come dire, non c'è niente che lo riesca ad eguagliare, e anche per emozione, per tutto. E poi citavi anche, insomma, un talent show molto famoso che è Amici, no? Che io ho vinto. E poi sicuramente l'incontro anche con Laura Pausini è stato importante, perché io ho scritto e scrivo molte canzoni con lei e per lei, e questo a un certo punto ha fatto sì che vincessimo un Latin Grammy. Per me è stato molto importante, perché mi ha fatto vedere un lato del mio talento che non conoscevo, cioè quello anche del legato anche al mondo latino, no? E quindi il fatto di poter cantare in spagnolo. Adesso ci arriviamo, vedo che con le mani mi fai segno, aspetta, calma, adesso ci arriviamo, va bene, vedi che
0: no,
2: poi io parto.
0: Hai toccato, no, l'argomento latino, no?
2: Sì.
0: Allora, prima ci ascoltiamo Devorar el cielo.
2: Devorare il cielo, no. Sì, esatto. E l'hai detto anche Caliente.
0: E después.
1: Già l'hai fatto partire? No, aspetta, dobbiamo aggiungere una cosa, perché noi la ripetiamo sempre più volte. Abbiamo parlato di un podcast che uscirà tra fine settembre e ottobre, e questo podcast sarà ascoltabile su Rai Play Sound, su tutte le piattaforme Rai, sarà ascoltabile poi anche su Spotify.
0: Wow.
1: Quindi vi aspettiamo.
2: Beh, grazie di averlo sottolineato, perché non lo si dice mai abbastanza.
0: Ma continuiamo adesso a parlarne, perché
2: esatto,
0: devi farmi almeno uno spoiler.
1: Questo è solo proprio uno, mica solo uno.
0: Almeno tre.
2: Allora ci abbiamo l'autorizzazione, possiamo parlarne di più.
0: Allora, antes noi escuchiamo Devolver el cielo.
2: Ay, qué bueno.
0: Después nosotros. Después,
2: bravissima.
0: No, nosotros.
2: Después è dopo, esatto, bravissima.
0: Después nosotros estamos aquí siempre su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: sigues siempre y no contestas.
1: Che emozione, che canzone emozionante. Questa era Devorare il cielo, scritta e anche prodotta da Virginio Simonelli, nonché in arte Virginio. Era l'anno 2024. Questo è stato proprio un brano realizzato totalmente in lingua spagnola, anche e soprattutto per il mercato internazionale. Buon pomeriggio, Virginio, sei qui.
2: Buon pomeriggio di nuovo. Ma sai che ti stavo ascoltando? No, credo che sia uscita. No, è uscita quest'anno. È uscita,
1: sì,
2: 2026, è uscita a febbraio.
1: 26.
2: Ma sai perché ti dico questo? Perché
1: io vado a memoria, Virginia.
2: No, figurati, ma ti dico questo perché è stata in realtà questa canzone è entrata nella prima rosa dei Latin Grammy adesso. Proprio me l'hanno comunicato l'altro ieri.
1: Complimenti.
2: Ti ringrazio. No, è una cosa molto molto bella, è una prima fase, diciamo, di scrutinio, diciamo così, dei Latin Grammy, e sono molto contento di questo perché si chiama proprio For Your Consideration, per la sua considerazione. E sono molto contento perché, insomma, per me è sempre un grande onore insomma portare anche un pezzo di Italia, no, se vuoi, nel mondo latino, ma anche americano, perché poi i Latin Grammy sono americani. E bello, un grande onore. Devorare il cielo poi è una canzone, insomma, particolare, parla proprio del devorare il cielo, vuol dire ovviamente divorare il cielo. Ed è parla proprio del fatto che bisogna vivere la vita al 100%, no? Senza avere paura di essere giudicati.
1: Vero.
2: Insomma, quindi è una canzone a cui tengo molto.
1: Ti sei mai sentito giudicato?
2: Moltissimo. Ma penso che tutti ci sentiamo giudicati almeno una volta nella vita, se non molte di più.
1: Allora, ritorniamo. Stavamo parlando del tuo proprio ultimo progetto. Sì, questo era anche un progetto,
2: certo,
1: ultimo a livello musicale.
2: Sì.
1: Però adesso hai appena finito e anche firmato, no, questo progetto proprio per Rai Play Sound.
2: Esatto, questo podcast che...
1: Guarda al caso, giusto?
2: Grazie al caso.
1: Grazie al caso.
2: Ovviamente è un gioco di parole ironico, però diciamo in realtà è proprio un ringraziamento a quello che accade... che può accadere, poi chi lo chiama caso, chi lo chiama destino, no?
1: Chi lo chiamano fato, i greci addirittura le chiamavano, esatto, le Moire, Atropo, la Chesi, no, c'era anche la Moira, non so se ti sei mai visto Hercules, quella Moira che tagliava il filo della vita,
2: certo,
1: no?
2: Certo, certo.
1: In qualche modo noi greci parlavano del destino e del fato in questo modo, ma
2: certo,
1: per te che cos'è questo fato e qual è stato il caso della tua vita che ti ha portato poi ad essere quello che oggi tu sei? E poi ti ricolleghi al podcast e ci racconti tre casi più belli che hai,
2: beh,
1: proprio trovato,
2: certo,
1: nei tuoi ospiti.
2: Nei miei ospiti. Beh, allora, sai, diciamo che la verità è che io non ti saprei dire se credo più al caso o al destino, cioè se secondo me è tutto scritto o tutto accade casualmente nel caos dell'universo, no? Forse anche un po' per questo ho voluto portare avanti questa idea di questo podcast con questo argomento, proprio perché è un qualche cosa che mi ha sempre molto affascinato. Cioè noi ci chiediamo sempre, no? Chissà se le cose accadono per fatalità, come dicevi appunto tu poc'anzi, oppure magari perché invece è tutto scritto, no? È tutto magari già predestinato, e quindi chissà, magari anche cambiando gli elementi della nostra vita arriveremmo comunque a dove siamo oggi, no? E poi guarda, in particolare adesso un piccolo spoiler appunto con Diana Del Bufalo, che è una mia amica poi meravigliosa attrice e cantante, abbiamo a un certo punto siamo andati proprio, diciamo, ci siamo espansi al di là dell'argomento e abbiamo iniziato a parlare del multiverso, no?
1: Wow.
2: E quindi proprio un po' questa idea che ci siano in realtà tanti universi paralleli, tanti mondi paralleli che un po' ci accompagnano, no? E magari quando c'è anche questa credenza, no, che i famosi déjà vu siano in realtà pezzetti di un universo
1: di cose
2: parallelo,
1: già vissute, no?
2: Esatto.
1: Che noi abbiamo già vissuto in qualche
2: magari
1: modo,
2: magari in una vita parallela, insomma, sai, ci sono tante cose interessanti di questo argomento. E sicuramente, insomma, Diana è una che è molto affascinata anche legata, se vogliamo, a questi argomenti, a questo mondo, ed è stata molto generosa anche nel raccontarmi, no, un po' quella che è stata la sua esperienza con il caso e con la casualità, come anche per esempio Guglielmo Poggi, un autore meraviglioso, che mi ha raccontato appunto anche come a volte gli incroci, no, gli incroci, per esempio in particolare nel suo caso col grande Gigi Proietti, no, gli ha cambiato,
1: certo,
2: letteralmente
1: la vita, no?
2: La vita. Sì, perché lui si chiede, no, ma se non l'avessi incontrato chissà dove sarei, o magari, come ti dicevo poco fa, magari invece in realtà poi ci ritroviamo comunque nel punto in cui siamo perché la vita è scritta in quel modo su di noi, no? Chi lo sa?
1: Quindi tu dici che anche se rifiuti inizialmente un qualcosa che il destino
2: non te lo so dire,
1: adesso se la rifiuti si può ripresentare.
2: Beh, sai che io poi potrei parlare ore e ore di questi argomenti, ma per esempio c'è chi crede nel karma, no?
1: Io ci credo nel karma,
2: esatto.
1: Ad esempio.
2: Chi crede nel karma, per esempio, sa che tu ti ritrovi a vivere una determinata dinamica, una determinata situazione più e più volte finché non la impari. È come se l'universo ti ponesse davanti lo stesso ostacolo finché tu non impari ad aggirarlo. E questo effettivamente è qualcosa che dà un senso anche a quello che ci capita, che magari diremmo, vabbè, questa cosa è capitata per caso, no? E invece magari c'è un motivo, no? Adesso non ti voglio dire che è tutto scritto, ma sicuramente c'è un motivo.
1: Ok, e invece proprio la cosa più assurda di tutti questi ospiti che hai avuto, che ti hanno raccontato, così creiamo un po' di suspense e un po' di curiosità ai nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, affinché appunto il podcast uscirà fine settembre, inizio ottobre su Rai,
2: esatto,
1: Play Sound e anche su Spotify, quindi grazie al caso. Spoilerà anche questa cosa, cioè,
2: beh,
1: la cosa più assurda.
2: Guarda, non ti so dire la cosa assurda, ma sicuramente beh, anche settembre mi ha, insomma, raccontato degli incroci che l'hanno portato poi a partecipare
1: vincitore delle nuove proposte,
2: esatto,
1: di quest'anno.
2: A partecipare, appunto, infatti ti stavo per dire, a partecipare, insomma, a Sanremo 2025, a vincere la categoria giovani, e lui non era assolutamente convinto di portare Vertebre, che è poi questa canzone meravigliosa che alla fine invece ha presentato. E per un incrocio di cose invece, vedi, questa canzone gli ha cambiato la vita. O per esempio Andrea Dianetti, che mi raccontava appunto della mancanza del suo papà, no? E quindi si domandava se questa cosa non fosse mai accaduta nella sua vita, effettivamente chissà oggi dove sarebbe, no? Magari invece però l'arte avrebbe comunque fatto parte della sua vita. Quindi sai, ci si pone tante domande su questo argomento, anche perché forse poi effettivamente non c'è nessuno che può darci una risposta, forse soltanto la vita nel momento in cui ci presenta, no, le situazioni davanti, e tu sei tu un po' ad interpretarle, no? Quindi mi piace anche lasciare la domanda aperta. Alla fine del podcast io chiedo proprio questo anche a chi ascolta, no? Ma cioè, chi ci ascolta direbbe grazie al destino o grazie al caso? Questa è un po' la domanda principe di questo podcast, che appunto, ripetiamo, su Rai Play Sound sarà disponibile da fine settembre, inizio ottobre, dai.
1: Quasi un complesso amletico, no?
2: In un certo
1: l'essere
2: senso, sì.
1: O non essere, questo è il dilemma.
2: Un qualcosa che non ha risposta in un certo senso, no? Però è bello anche farsi la domanda, perché effettivamente nel momento in cui tu ne parli, come capita a me di parlare con i nostri ospiti, no? Sicuramente è qualche cosa che si amplifica, no? E tu lo vivi anche attraverso l'esperienza degli altri, e quindi questa cosa qua fa in modo che tu possa anche assorbire l'esperienza di qualcuno che l'ha vissuto al posto tuo, no? Oltre alla tua, e questo ti dà a volte delle conferme, a volte dei dubbi, e forse anche il bello della vita in un certo senso.
1: Però questo dubbio melattico tuo che adesso hai lanciato, no?
2: Sì.
1: Lo lanciamo anche ai nostri ascoltatori. Inviateci i vostri messaggi al 334 60 45 640 su WhatsApp, oppure potete anche scriverci sui social di Instagram. Anzi, vi invitiamo a seguire la nostra pagina Instagram di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Virginio, fai tu questa domanda ai nostri
2: sicuramente, ascoltatori. Guarda, hai detto bene, perché credo che, guarda, te la faccio proprio come c'è sul podcast. Ma al netto di tutto quello che ognuno di noi ha vissuto, no? Voi che ci state ascoltando su Radio Rai Tutta Italiana, ma direste grazie al destino o grazie al caso?
1: Ah, e ritorniamo sempre qui tra pochissimo. Rimanete connessi come la canzone che abbiamo ascoltato all'inizio di Virginio, perché abbiamo tante ancora cose da dire. Amarene, Virginio.

0: Bang bang. Bang bang.
1: Esatto, così.
0: Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana in Rai Play Sound insieme a me, Carmela De Rosa e Virginio Simonelli, in arte Virginio. Siamo sulle frequenze della voce e delle emozioni, ci stiamo veramente emozionando, giusto Virginio? Sei
1: assolutamente
0: un...
1: sì, io perché sono uno che si emoziona tanto.
0: Sto facendo proprio ripercorrere proprio la tua no, carriera.
1: A me piace molto emozionarmi.
0: Allora, per chi si è connesso proprio adesso alle 17:40, Virginio, lo sapete tutti chi è, e ha vinto Amici, ma non solo, ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Davvero, giusto?
1: Esatto, esatto, davvero, davvero.
0: Davvero, davvero. Ha vinto anche un Wind Music Award, oltre sì, appunto all'ultimo premio che era il Latin...
1: Il Latin Grammy, sì,
0: il Latin
1: sì,
0: Grammy,
1: sì.
0: Un premio importantissimo. Sì, sì. Abbiamo già...
1: Ma sai che ho vinto anche lo Zecchino d'Oro?
0: Sì, lo so, questo lo volevo dire pure... Però eri piccolo quando
1: no, ma l'ho vinto, no, l'ho vinto in realtà nel 2023 come autore. Cioè, ho scritto la canzone che è vincitrice del...
0: Io pensavo che invece di andare a partecipare da piccolo.
1: No, l'ho fatto da grande, vedi, faccio sempre le cose al contrario.
0: Che
1: sono un acquario.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Bel segno, acquario.
1: Sì, sì, bel
0: poi
1: segno.
0: Poi con
1: dai,
0: il mio si sposa bene.
1: Che
0: leone.
1: Segno sei tu? Ah, beh, bello, capito? Leone.
0: Perché siamo gli unici segni ad essere proprio fissi. Cioè, l'acquario è l'unico segno fisso da quella parte di lì e io sono l'unico segno fisso dalla parte di qui e poi tutti gli altri segni ci ronzolano, girano, no?
1: Ah sì, non lo
0: intorno.
1: Sapevo questo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Questa...
1: Vedi.
0: Allora, abbiamo già spoilerato tantissime cose del tuo prossimo progetto,
1: sì,
0: che
1: non
0: appunto
1: vedo l'ora.
0: I nostri ascoltatori possono trovare a fine settembre, inizio ottobre su Rai Play Sound o Spotify. Però adesso io vorrei invece trattare con te anche no questo punto di vista, perché prima abbiamo ascoltato tre inediti tuoi, no? Scritti
1: sì,
0: da te, prodotti da te, Devolvere il cielo, Connessi, adesso Amarene.
1: Mm-hmm.
0: Però tu sei stato e sei ancora tutt'oggi un grande autore che scrive musica per gli altri. Io mi riferisco che Laura Pausini è la mia cantante preferita in assoluto. In assoluto, quando l'ho incontrata quest'anno al Festival di Sanremo, alla festa di TV Sorrisi e Canzoni, io ho pianto.
1: È meravigliosa.
0: Ho
1: Laura,
0: pianto, cioè l'ho abbracciata, ci siamo fatti la foto insieme. Spero un giorno che magari grazie a te riuscirò ad intervistarla oppure proprio a portarla qui insieme, magari la
1: chi
0: intervistiamo.
1: Lo sa, chi lo sa, tutto può succedere.
0: Ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Però tu hai scritto diversi brani per lei, tra cui anche Limpido, che dopo ascolteremo, Il primo passo sulla luna. Raccontaci
1: sì, sì,
0: un po',
1: no,
0: quando
1: devo dire che...
0: incontrata, quel caso che dicevi prima.
1: Guarda,
0: che si collega sempre al tuo podcast.
1: C'è sempre la musica in mezzo nella mia vita, no? Quindi è stata in realtà questa canzone che hai nominato poco fa, Limpido, quando l'ho scritto ho sentito che poteva essere una canzone adatta a lei, e siccome io non mi fermo davanti a niente, nel senso ovviamente più positivo del termine,
0: perché c'hai...
1: perché sono ambizioso, insomma,
0: no,
1: penso che
0: tenace,
1: sia una cosa bella, e sono tenace.
0: C'hai
1: sì,
0: talento,
1: sì,
0: e quindi il talento ti porta ad essere tenace.
1: Beh, probabilmente sì, sai. E, insomma, ho deciso che questa canzone lei avrebbe dovuto perlomeno ascoltarla, e quindi tramite un amico in comune le è arrivata questa canzone, e lei insomma poi mi ha raccontato che se n'è innamorata e mi ha chiamato, e mi ricordo in realtà in particolar modo una chiamata. Io mi trovavo,
0: cioè ragazzi, vi rendete conto? Laura Pausini che chiama.
1: Pronto?
0: Virginio. Pronto, ciao Virginio.
1: Esatto, no, ero mi ricordo in vacanza con la mia famiglia, una delle poche vacanze insomma che siamo riusciti a fare tutti insieme, perché poi ognuno ha la sua vita distante, e mi trovavo in Portogallo, esattamente mi trovavo a Fatima. Adesso se uno vuole dire che questo non sia un segno, insomma mi chiamano e rispondo al telefono ed era Laura che mi dice: ma sto parlando con Virginio, il cantautore, che sarà adesso autore anche del mio nuovo singolo che canterò con Kylie Minogue, che non mi aveva ancora detto, cioè lui non mi aveva ancora detto questa cosa qua, e quindi io sono praticamente...
0: È come si dice in portoghese, você ficava maluco para essa cosa.
1: No,
0: io falo molto bene
1: portoghese. Non fai io portoghese.
0: Però sicuro, per quello che abbiamo detto adesso in portoghese, tu sei impazzito, perché
1: vedi,
0: ficar maluco in portoghese significa impazzire.
1: Ah, vedi? Me volvi loco, si dice in spagnolo. Però io credo che poi, vedi, c'è anche adesso che mi ci stai facendo pensare, Laura è innamorata del portoghese, proprio come lingua, è la sua lingua preferita, e quindi vedi, probabilmente c'era una connessione nell'aria pazzesca, anche là. la legge dell'attrazione, il caso, esatto.
0: Secondo me era anche una sorta di
1: legge dell'attrazione, dicevi?
0: Sì, la legge della
1: manifestazione, il manifesting, come si dice ultimamente.
0: Io ci credo tanto.
1: Beh, ma è molto vero,
0: cosa.
1: Secondo me, molto
0: io
1: vero.
0: Scrivo le cose che mi devono capitare, non lo so, tipo 50 volte con scritto grazie, grazie, grazie, poi mi
1: però la cosa
0: mi
1: bella,
0: succede.
1: La cosa bella di questa cosa, dimmi se sei d'accordo, è che le cose accadono, ma mai come te l'aspetti. Cioè, nel senso che io vedo che anche fare il manifesting, no? Che letteralmente, come dicevi tu, è proprio manifestare quello che tu vuoi attrarre nella tua vita. Poi quella cosa arriva, ma arriva sempre in una maniera diversa. Secondo me è una cosa molto bella, perché probabilmente tu non ci fai subito caso, ma le cose sono tutte collegate. Insomma, vabbè, adesso poi io potrei stare ore e ore a parlare di queste cose qua.
0: È vero, io sono d'accordo con questa cosa.
1: Ma ne parliamo anche nel podcast Grazie al Caso, che sarà disponibile su Rai Play Sound e poi anche su Spotify da ottobre. Adesso
0: ottobre.
1: Non abbiamo una data precisa, ma l'avremo
0: ma
1: tra
0: poi
1: poco.
0: Dopo la lanceremo, poi
1: certo,
0: successivamente,
1: esatto.
0: la data precisa. Però qual è il ricordo più proprio intenso che ti lega a questa grande artista? Perché c'è, ok, chi la critica, Laura Pausini, però
1: nel senso,
0: è l'unica artista,
1: diciamo,
0: internazionale italiana conosciuta al mondo.
1: Solo chi non fa non sbaglia, come si suol dire, no? Quindi adesso, ammesso che poi ci sia qualcosa di sbagliato, però la verità è che forse è la cosa che mi lega di più a lei. Oltre ovviamente, insomma, ci sono tanti ricordi bellissimi con Laura, dalla vittoria al Grammy, come dicevamo prima, insomma, ma alle canzoni stesse, no? Sicuramente l'emozione più grande è stata quando l'ho sentita cantare a New York le mie canzoni, no? E senza sapere che poi anche io avrei cantato negli Stati Uniti, eccetera, in Latin America. Però la verità è che è stata proprio un'emozione forte, capito? Perché tu senti anche, vedi anche persone di altri paesi, no? Io fino a quel momento ho cantato solo in Italia, no? Che ovviamente è una cosa meravigliosa, e ti rendi conto però anche di come la musica poi veramente non abbia frontiere, no? Io cambio la lingua, ma la melodia resta italiana. Cioè, per esempio, io anche cantando all'estero non cambio mai il mio stile. Cioè, io sono il Virginio dall'inizio, no? E questa cosa mi piace, perché voglio portare avanti anche proprio la forza della melodia italiana, no? Nel mondo, come fanno illustri artisti, no? da molti anni.
0: Ci stanno ascoltando tantissimi ascoltatori, oggi ci scrivono adesso, ciao, a domani, ragazzi, ancora ci mancano 10 minuti alla fine della diretta,
1: già ci salutano però,
0: e
1: carini,
0: adesso...
1: dai.
0: Salve, complimenti per il programma, sono Stefania, un brano meraviglioso che mi ricorda l'estate e l'adolescenza, e Ti amo di Roberto Tozzi. Quella è bellissima. Però, Virginio, io mi voglio sempre ricollegare adesso a questo tuo rapporto con Laura Pausini, limpido, no?
1: Sì.
0: Cioè, poi... questo successo te l'aspettavi in realtà? Secondo me no, non te l'aspettavi. Era il caso del non aspettarsi quel successo.
1: Ma in realtà io ti dico la verità, peccherò un po' di presunzione, però un po' sì. Cioè, nel senso, non che mi aspettavo necessariamente il successo, mi aspettavo però che questa canzone facesse breccia nelle persone, perché il motivo per cui l'ho scritta, e l'abbiamo scritta insieme con Laura Pausini, sì, io credevo che questa canzone sarebbe potuta arrivare alla gente, come poi è stato, e quindi da questo punto di vista sì. Poi, sai, ci sono tante sfaccettature, no, nella parola successo. Sicuramente però, ecco, sicuramente il fatto che potesse piacere così tanto alle persone, come già fa Laura io di questo ero molto convinto e contento anche.
0: Allora, noi ci ascoltiamo Limpido di Laura Pausini, scritta da Virginio Simonelli, in arte Virginio, e ritorniamo qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Rimanete connessi e limpidi anche.

0: Wow, non cambieremo mai, siamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Io sono Carmela De Rose, siamo all'interno del metastudio di Via Asiago. Con me c'è sempre Virginio, l'autore di questa canzone. Virginio è stato proprio lui l'autore di questo pezzo meraviglioso.
1: Anche insieme a Laura, perché sì, poi l'abbiamo, certo, come dire,
0: però io sono contenta di averti qui, no? Oggi qui con
1: sì,
0: me,
1: sì,
0: capito?
1: Cioè, anche io sono contentissimo di stare qua con te, di raccontare queste belle cose.
0: Queste belle chicche. Allora, ritorniamo di nuovo nel nostro mood. Virginio appunto lancerà a brevissimo, fine settembre, inizio ottobre, il suo podcast proprio targato Rai Play Sound, grazie al caso. Ci vuoi dire almeno gli ospiti?
1: Ah beh, certo, certo, guarda.
0: Gli ospiti, dilli tutti.
1: Assolutamente, avremo Diana del Bufalo, Settembre, bravissimo cantautore, meraviglioso, una voce pazzesca, Andrea Dianetti, Guglielmo Poggi, poi avremo anche Federica Torchetti, attrice fantastica, Lea Gavino, insomma, devo dire che c'è un bel parterre per questa prima mandata, diciamo così. E guarda, io sono, infatti ringrazio anche insomma l'incursore il direttore, perché è stata un'esperienza meravigliosa e oltretutto insomma non vedo l'ora
0: meritata,
1: sempre più di
0: esperienza
1: espanderla.
0: Meritata, esperienza.
1: Beh,
0: meravigliosa,
1: ringrazio,
0: meritata
1: insomma, però è una cosa che mi intriga molto, il fatto di poter esplorare questi argomenti, e soprattutto sono curioso di sapere, oltre di saperlo dagli ospiti che c'erano con me, ma anche di sapere quello che pensano gli ascoltatori. Altra cosa importante che abbiamo un po' spoilerato prima, ma è, adesso non so se sia l'unico, però sicuramente uno dei pochi podcast che ha la musica dal vivo, cioè noi registriamo la puntata e la musica è assolutamente dal vivo, con la chitarra del maestro Damiano La Rocca, e
0: wow,
1: insomma cantiamo anche dei brani,
0: no, questa è una cosa,
1: c'è musica
0: unica. Nessun,
1: esatto,
0: podcast realizza appunto con la musica proprio dal vivo, come se fosse proprio un piccolo concerto.
1: Guarda, è come se fosse un piccolo show, ok? Insieme, quindi una chiacchiera con l'ospite, però appunto c'è musica, perché c'è un momento proprio in cui io chiedo, no, qual è la canzone che ha segnato un po' la vita, no, della persona con cui sto parlando, e quindi questa canzone poi la facciamo dal vivo, la canto dal vivo.
0: Qual è la tua?
1: Ce ne sono tante, sai, però una in particolare...
0: Una in particolare,
1: sicuramente è una mia canzone ed è davvero,
0: sì,
1: perché è la canzone che ho portato a Sanremo ed è stato l'inizio di tutto.
0: Eh sì,
1: per
0: perché
1: me
0: era la 56esima edizione. Era,
1: oddio,
0: sì,
1: non lo so.
0: Sì, no, sono più che sicura che era la 56esima
1: okay
0: edizione. Com'è stato per te
1: è
0: salire
1: stato
0: su quel
1: bello
0: palco, e soprattutto visto che siamo in Rai da Via Asiago, dove proprio qui proprio si respira l'aria
1: di
0: Sanremo, no?
1: È certo.
0: Sogni di ritornare sul palco dell'Ariston? Stai scrivendo già qualcosina da proporre al Stefano De Martino, che chissà in questo momento ci sta ascoltando?
1: Beh, indubbiamente il festival è qualcosa di bellissimo e fondamentale. Io sto cantando tanto, sopportando tanto la musica italiana, insomma,
0: all'estero.
1: Mi piacerebbe però, insomma, anche poter continuare quel filo rosso con la mia terra, no? E quindi chissà, vedremo, insomma. Poi io sono, come si dice, fertile sempre di canzoni, e chiaramente Sanremo è una cosa importante, quindi ci vuole l'incastro giusto, la canzone giusta, e su questo insomma io sono molto, come si dice, anche là molto ambizioso, quindi chissà. Ti lascio con un chissà.
0: Un chissà che però diventerà un cosà, cioè...
1: Cioè?
0: Cioè, questo cosà adesso tu dirai, Carmela, ma adesso io non so prorispondere, perché questa è una domanda che io faccio sempre a fine puntata.
1: Sì?
0: C'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita, che non hai ricevuto, che in qualche modo anche tu vorresti che in qualche modo una persona ti ponesse questa domanda?
1: Sai che farsi le domande è sempre un po' complicato. In realtà a me piace, più che vorrei che me la facessero, ma non me l'hanno mai fatta, me l'hanno anche fatta, scusami, però in realtà È una domanda molto semplice che secondo me ci dovremmo fare di più, cioè sei felice?
0: Sei felice? Te la faccio io allora.
1: No,
0: la chiedo a te. No. Oggi sei...
1: Adesso
0: sei,
1: era la domanda, eh?
0: Sei tu intervistato.
1: Volevi anche la risposta?
0: Certo. La verità. Qui si parla con il cuore in mano.
1: Guarda,
0: siamo
1: io
0: nella voce delle emozioni.
1: Ti dico la verità.
0: Quindi col cuore in mano.
1: Ti dico la verità. Io sono in un momento molto felice della mia vita. Nel senso che ho chiare molte più cose. E, è stato un percorso non facile, insomma, io l'ho raccontato anche spesso, anche proprio quello personale nella mia vita, no? Ho attraversato insomma, momenti soprattutto nella mia adolescenza molto complicati, però sicuramente sono in un periodo della mia vita in cui ho grande consapevolezza che prima non avevo, e questo in realtà mi rende anche felice. Ti dico anche perché non credo nella felicità continuativa, ma penso che nessuno ce l'abbia.
0: Certo.
1: La felicità, no, è fatta di piccoli momenti, no? E l'importante è che questi momenti ci siano un po' durante il giorno, ogni giorno. Secondo me questa è una cosa fondamentale, partire dalle piccole cose, no? Però sì, mi trovo, se ti dovessi dire in questo momento se sono felice, ti direi di sì, perché è un momento in cui stanno succedendo tantissime cose, e insomma, quindi nel mondo, nella mia vita, nella mia carriera, nella mia vita personale anche, insomma, quindi sono felice. Ti posso dire che sono felice. Poi sai, quando uno dice sono felice, ha sempre poi paura. Perché,
0: certo, insomma, ma lo sai, io vivo un po' di ansia della mia felicità. Io
1: noi
0: vivo
1: se, guarda,
0: l'ansia da felicità.
1: Ti dico una cosa che ho imparato un po' di terapia. Noi siamo molto più bravi a gestire i problemi che la felicità.
0: Vero.
1: Perché la felicità ci mette a volte in imbarazzo. Non sappiamo come gestirla perché abbiamo paura di sfuggirla, e questo perché non viviamo il momento. Se noi potessimo vivere semplicemente quello che stiamo facendo in quel momento, noi saremmo forse felici sempre.
0: E noi chiudiamo così la seconda puntata della Voce delle Emozioni Estate, con questa poesia così a getto che ci ha raccontato Virginio Simonelli in arte. Virginio, saluta i nostri ascoltatori.
1: Dimmi un'altra volta Virginio, mi piace tanto come lo dici.
0: Virginio.
1: Ah, vedi, c'hai la R ispanica, eh?
0: Virginio. Grazie Virginio, fai un saluto
1: grazie
0: ai nostri
1: ascoltatori. Un saluto grandissimo
0: ascoltatori.
1: Agli ascoltatori di Radio Rai, Radio Tutta Italiana. E poi del tuo programma, La Voce delle Emozioni. Giusto?
0: La Voce delle Emozioni, ma
1: sono stato benissimo.
0: Ma vi raccomando, fine settembre, inizio ottobre, non solo continuate ad aprire Replay Sound per ascoltare le nostre dirette, domani mattina 8:30, 10, la mitica Mattina Tutta Italiana con Chiara Caccioppoli, aprite Replay Sound per ascoltare tutti i podcast original presenti, ma soprattutto a settembre, inizio ottobre ci sarà Guarda, no, Grazie al Caso di Virginio.
1: Grazie
0: Noi
1: al caso, vi aspetto.
0: Vi aspettiamo qui sempre domani dalle 16 alle 18 con La Voce delle Emozioni su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continueremo il nostro viaggio all'interno della musica italiana, tra le spiagge più belle, i set più belli, eccetera, eccetera. La puntata di domani sarà dedicata completamente ai borghi estivi e avremo come ospiti qui in studio il autore appunto televisivo e radiofonico Gabriele Di Marzo, con ci chiameremo appunto la grande Carmen Russo, e non solo, perché domani abbiamo anche una sorpresa sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con La Voce delle Emozioni. Grazie ascoltatori, grazie, vi raccomando, è sempre anche domani mattina 8:30, 10 con Chiara Caccioppoli, Mattina Tutta Italiana. Ciao.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce

0: perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Boys Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
1: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
0: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
1: Lei è Alessia Navarro.
0: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
3: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale, e invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
1: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'acuto quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico, e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
3: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
1: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando al servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con

0: Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fossi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
1: Senti, noi ti
0: Assolutamente.
1: ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con Pino
0: Grazie.
1: Insegno e Alessia Navarro su Rai Plus
0: Ok.
1: Sound e ti ringraziamo ancora tantissimo per
0: E
1: questa
0: io ringrazio
1: conversazione.
0: voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
2: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
1: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti. Che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
1: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
2: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora, Mattia, innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
2: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
4: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
2: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica, ma qualcosa di totalmente nuovo.
4: Certo, sì, allora io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi è custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però lavorandoci, i ragazzi a disegnare, non so, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Clemente II, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
1: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
4: corretto,
1: a Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
4: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, chiaro, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
4: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante purtroppo saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
2: Grazie davvero Mattia.
1: Grazie mille.
4: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
1: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
2: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
1: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
2: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
1: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
5: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
6: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
7: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
8: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
9: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
1: Con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
2: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
1: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
2: Alla prossima.

0: squadra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Ippi, Yao, Però Anche No di J-Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

0: dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi, DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

sedicesima posizione, pensate, Irrisadita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive. Mama non mama, 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicardi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno, e pensate che ha raccolto

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

E siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk e Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bella Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

sto. Starnuto. Camminare. Nuotare. Sciare.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

7-8. Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire!

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale, quindi Ippi, Yao, però anche no, DJ Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi, abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: sempre nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi, DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.

in 16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Iram che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicardi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi. Voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026. Ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel dialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesci a rimanere

dicono in questo mondo malato un sogno è diventato un sintomo. Non conta quanto punti in alto, ma da quanto in basso arrivi. Gli è andato del primo infame, ma adesso lui è primo in fini. Ora quei piedi storti stanno sul red carpet. Certe cose sono come la

0: Kung Fu Fighting de Carl Dagher. Fly Robin Fly, non mi interessa. Voi forse preferite Il Meglio dei Tavares. Ali Shuffle, niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week del che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno quando hanno presentato il loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

8ª posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in 8ª posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

E siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Merck & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancali, questa è Partenope. Yeah!

Quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah.

persi sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ore e ore e ore di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. Ma te che sei? Semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

prendere la fatica, un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche Accumoli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.